0: posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto, credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: Non stop 80.
2: Non stop 80s, solo musica anni 80.
4: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RVL Disco Night.
1: Chissà dove va un'estate quando muore, forse in posti che ho sognato mille volte. Chissà dove vanno tutti quei discorsi sdraiati sugli scogli.

pasticcio, passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima

certo mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.

0: RVL Disco Night.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Allo studio le protesi capaci di sentire il calore sono praticamente identiche agli arti anche nella sensibilità della pelle, capaci di riprodurre la sensazione del tatto, del calore e del freddo grazie a sensori bionici. Sensori che potrebbero essere utilizzati anche per creare guanti ultrasensibili da usare nelle applicazioni chirurgiche. Questo è l'oggetto della ricerca scientifica attualmente in corso al Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari. Ricostruito il naso ad un bambino grazie alla stampa 3D e al fratellino gemello. È successo all'ospedale Mayer di Firenze, dove una team di medici chirurghi ha eseguito per la prima volta un intervento di questo tipo su un paziente così piccolo di soli 5 anni. Il bambino nato prematuro adesso ha un naso identico a quello del fratello gemello. Proprio lui è stato usato come modello per la progettazione del nuovo naso realizzato con l'ausilio della stampa 3D. La mamma, ogni volta che viene, piange dalla felicità, raccontano i medici. Ci ha detto di aver già visto nel figlio una nuova consapevolezza e sicurezza di sé. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: No Stop 80.
2: No Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
0: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center. Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
0: RVL la radio.

e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 5 ottobre 2026 è il 278esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:11 e tramonta alle 18:45. I santi del giorno sono Santi Placido e Mauro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 ottobre del 1944 in Francia per la prima volta è concesso il voto alle donne. Nel 1947 il presidente statunitense Harry Truman tiene il primo discorso televisivo dalla Casa Bianca. È il 5 ottobre del 1975 quando viene trasmesso per la prima volta in Giappone l'anime Goldrake, storico cartone animato trasmesso in 74 episodi, ispirato all'omonimo manga del fumettista Go Nagai. Nel 1962, con licenza d'uccidere del regista Terence Young, debutta al cinema nel Regno Unito James Bond, il celebre agente segreto al servizio di Sua Maestà, creato dallo scrittore Ian Fleming. Accolto con grande favore dal pubblico, il film lanciò l'allora sconosciuto Sean Connery, che impersonerà Bond in altre 5 pellicole. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 ottobre del 2014, durante il GP del Giappone, il pilota automobilistico Jules Bianchi è vittima di un grave incidente contro un mezzo di servizio. Entrato subito in coma, il pilota francese morirà 9 mesi dopo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 ottobre del 1962 esce nel Regno Unito il primo singolo a 45 giri dei Beatles, Love Me Do. Nel 1972 Mia Martini pubblica l'album Nel mondo una cosa. E nel 2000 Eros Ramazzotti incide Fuoco nel fuoco. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Ciccio Ingrassia, nato a Palermo il 5 ottobre 1922 e scomparso a Roma il 28 aprile 2003. Palermitano doc, come il suo collega e compagno di lavoro Franco Franchi, assieme diedero vita al celebre duo comico Franco e Ciccio, tra i più prolifici del cinema italiano. Ricordiamo anche Gigi Sabani, nato a Roma il 5 ottobre 1952, qui scomparso il 4 settembre 2007, è stato un conduttore televisivo e imitatore italiano. Compie oggi 79 anni Brian Johnson, cantante britannico noto per essere stato cantante del gruppo hard rock AC/DC. Spegne infine 51 candeline l'attrice britannica Kate Winslet. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 ottobre 2011 di Steve Jobs, pioniere del personal computer e di innovazioni tecnologiche, fu il fondatore della Apple Computer. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che in vaso mal lavato, il buon vin presto è guastato.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. 27enne di Domodossola, arrestato dai carabinieri, ha aggredito non per la prima volta la madre, minacciandola anche di morte, chiedeva denaro per alcol e droga. Grave incidente a Cadarese in Valle Antigori. Un 61enne milanese è caduto mentre scalava una falesia riportando lesioni da codice rosso. La Guardia di Finanza del VCO ha sequestrato un ristoratore, una Ferrari, un Rolex e 346.000 euro in contanti. Con la complicità del fratello avrebbe evaso imposte per 780.000 euro. Ordine di carcerazione per un 29enne del VCO, la polizia l'ha arrestato per numerosi precedenti per spaccio, inoltre era già sottoposto alla sorveglianza speciale.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per lunedì 5 ottobre, cielo nuvoloso con temperature tra 14 e 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio

0: Qual è la tua missione?
1: La laurea in giurisprudenza.
2: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
3: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
3: Accedi
2: al tuo prossimo livello
1: con il Fondo Studio.
5: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra curiosità è stimolata, ma le stelle vi invitano anche alla concentrazione. Fate ordine nelle informazioni, organizzate le vostre attività e non lasciatevi distrarre dai mille input. Chiudere un progetto incompiuto oggi vi darà grande soddisfazione. Toro, siete capaci di analizzare con lucidità relazioni e dinamiche sociali. La comunicazione è favorevole, potete chiarire malintesi e raggiungere accordi importanti. Evitate superficialità e dedicatevi alle situazioni che richiedono la vostra concentrazione. Gemelli, vi sentite oggi ispirati e attenti ai dettagli. È un buon momento per attività intellettuali e per programmare strategie future. Non lasciatevi sopraffare da ansia o dubbi, ragionate con logica e passata l'azione con metodo. Cancro, la vostra intuizione è forte e le stelle vi aiutano a concretizzare le emozioni in parole e azioni. Ottimo momento per chiarire incomprensioni e consolidare legami importanti. Però ricordatevi di riflettere prima di parlare. Leone, potete oggi analizzare con efficacia dinamiche complesse. La giornata è favorevole per fare ordine nelle vostre priorità, definire strategie e sistemare questioni rimaste in sospeso. Fate attenzione a non essere troppo critici, mantenete un equilibrio tra mente e cuore. Vergine, siete attenti ai dettagli e capaci di cogliere sfumature nascoste. La vostra sensibilità combinata con la chiarezza mentale del giorno vi permette di prendere decisioni ponderate e di affrontare piccole difficoltà con grande serenità. Bilancia, in amore potrebbero nascere piccole tensioni con la persona amata. Meglio mantenere la calma e non alimentare i contrasti. Nel lavoro una decisione importante richiede riflessione. L'energia non manca e, se ben canalizzata, può diventare la vostra arma vincente. Scorpione, i single dovrebbero essere più sinceri e trasparenti nei nuovi incontri. Nelle coppie invece regna una buona armonia. È il momento giusto per concentrare tutte le energie sul fronte professionale. Sagittario, per i cuori solitari torna finalmente il sorriso. Nuove opportunità affettive sono dietro l'angolo. Le amicizie possono rafforzarsi, mentre a fine giornata non si escludono buone notizie lavorative. Capricorno, la fiducia potrebbe vacillare all'improvviso, soprattutto nei rapporti più delicati. In coppia le emozioni saranno intense e travolgenti. In campo economico, una scelta importante non può più essere rimandata. Acquario, chi vive una relazione stabile guarda con un po' di preoccupazione al futuro, ma senza motivo reale. I single sono più sereni e disponibili a lasciarsi andare. Nel lavoro cresce l'organizzazione e tutto appare più chiaro. Pesci, guardare avanti con entusiasmo è la chiave per affrontare questa giornata. Una sfida professionale va presa di petto con determinazione. Corpo e mente però reclamano maggiori attenzioni e cura. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Johnson. Colui che aspetta di compiere grandi cose, tutte in una volta, non combinerà mai niente. La vita è fatta di piccole cose. La vera grandezza consiste nell'essere grandi nelle piccole cose. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo lunedì 5 ottobre. Un ambulatorio dedicato a bambini e adolescenti che sviluppano un rapporto problematico con smartphone, social, videogiochi e internet. È la nuova iniziativa dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove sono cominciate le prime visite. Gli specialisti consigliano di non dare uno smartphone personale prima dei 13 anni e di rimandare almeno fino ai 16 l'accesso autonomo ai social network. Nei casi più gravi, spiega il neuropsichiatra Stefano Vicari, il telefono finisce per occupare quasi completamente il tempo dei più giovani. Sentiamolo.
1: Sempre più frequentemente arrivano alla nostra osservazione bambini, adolescenti, ma anche bambini piccolissimi. L'ultimo è stato un bambino di 2 anni e mezzo, pensate, che hanno una relazione con gli strumenti elettronici, in particolare il telefonino e quindi l'accesso a internet, davvero molto problematico. Voglio dire, cioè che passano moltissimo tempo utilizzando il telefonino e avendo quindi, come dire, difficoltà anche a investire, a occupare il proprio tempo facendo altro, quelle che sono le attività che ogni bambino, ma anche ogni adolescente dovrebbe svolgere: correre sui prati, giocare, disegnare, leggere un libro, annoiarsi persino. Come si manifesta una dipendenza da internet? Beh, compaiono una serie di comportamenti che non possono sfuggire all'attenzione dei genitori. Intanto il telefonino diventa un ambiente unico, direi, o comunque prevalente di attività per il bambino. Gran parte dei giochi del suo tempo libero lo trascorre scrollando oppure guardando video o facendo qualsiasi altra attività.
0: E proprio oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti, che quest'anno coincide con i 60 anni della storica raccomandazione UNESCO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro sullo status dei docenti. In Italia la ricorrenza arriva dopo la protesta di insegnanti e personale ATA, che venerdì hanno manifestato, tra le altre città, Roma e Milano, chiedendo maggiore riconoscimento professionale e stipendi adeguati. Lo slogan scelto: basta briciole. Le parole di Emanuela Paoletti, referente ATA.
2: Siamo qua per una dignità salariale per la professione docente, perché da essa passa la nostra dignità di professionisti, che deve essere garantita da uno stipendio adeguato per vivere, non per sopravvivere.
0: In chiusura parliamo di libri. Marcello Foïs vince il premio Campiello 2026. Lo scrittore sardo si aggiudica la 64esima edizione con L'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi. 83 voti, appena 3 in più di Alcide Pierantozzi, secondo con Lo Sbilico. Subito dopo la proclamazione, Foïs ha voluto ricordare Michela Murgia, amica e scrittrice scomparsa nel 2023, alla quale è dedicato anche il romanzo. La cerimonia si è svolta per la prima volta nella Sala Grande del Palazzo del Cinema Lido di Venezia. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Ricomincia la settimana e ricomincia il nostro appuntamento che non è mai troppo presto. Buongiorno, buon lunedì 5 di ottobre. Ci siamo lasciati alle spalle un altro weekend, un bel fine settimana che con l'autunno ci aveva veramente poco a che fare. Magari ve ne siete accorti soprattutto nelle ore centrali della giornata o in qualcosa che avete fatto di sera che è stato decisamente particolare. Il mio abbastanza casalingo, giusto per poter condividere con voi le emozioni del weekend. 0323 55 21 24, i nostri social a disposizione. Il buon lunedì, partiamo.
4: Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Comincia la giornata con RBL la radio.

Meraviglioso errore con Gianna Nannini. Non è mai troppo presto del lunedì, ricomincia la settimana con Moira e con RVL la radio. Abbiamo parlato del weekend. Il mio è stato abbastanza tranquillo, lo ammetto, rispetto alla scorsa settimana con questa tappa milanese, con questa bella festa in un locale, festeggiato il compleanno di un amico, insomma divertiti eccetera eccetera. Da noi c'è stato un saluto all'estate familiare, una cosa abbastanza ridotta, praticamente un po' di familiari, una grigliata, via di mezzo tra grigliare fuori casa, no, nel giardinetto, e mangiare in casa, perché comunque c'erano ancora le zanzare, ma questa è stata una parte della serata, anche perché il sabato sera il mio è stato con la divisione dei programmi che sono ricominciati. Ma vuoi mettere da una parte la regina di Rai 1, la Milli con Ballando, insieme a Barbara D'Urso, Nuovi Giurati eccetera, e dall'altra quello che è poi il, come si può dire, sto contenitore che c'è dentro un po' di tutto, di Maria De Filippi, tu sì che Valles, che è diventato una cozzaglia di tutto un po'. Io sono più pro Milli, quindi posso parlare di quello, almeno fino a quando l'ho visto. Per il resto possiamo dire che la lotta è appena cominciata e ne riparleremo. Lose Myself.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
5: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
6: Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Comincia la giornata con RVL la radio.

Justin Bieber, Love Yourself, tanto amore per voi, soprattutto per quelli che si svegliano alle prime ore del mattino, ma anche argomenti nel nostro appuntamento del lunedì che non mancano e sui quali possiamo riflettere. La crisi nel Golfo ha presentato il conto alle famiglie italiane, infatti ricordiamo che tra febbraio e agosto 2026, nei mesi di conflitto, l'indice dei prezzi al consumo di elettricità, gas e altri combustibili è salito dell'11%, quasi 2 miliardi di euro sulle bollette dei quasi 27 milioni di nuclei familiari residenti nel paese. Il confronto con il quadro generale dei prezzi ha reso l'idea dello shock. Nello stesso arco di tempo l'inflazione si è fermata al 2,8%, mentre i prezzi retail dell'energia hanno corso 4 volte più veloci, a trainare i rincari soprattutto il gas in crescita del 13%, seguito dall'elettricità. E non è finito.

parlando dei costi che aumentano e ci siamo accorti di tutte queste cose sicuramente in queste settimane. Non è che abbiamo fatto finta di niente, ne abbiamo parlato e riparlato fino ad arrivare al clou con la storia dei prezzi della benzina della scorsa settimana. È un impatto che non si è distribuito in modo uniforme sul territorio. In testa alla classifica regionale le famiglie lombarde con questo aggravio di 329 milioni di euro, seguiti dal Veneto con una spesa di 216 milioni, con il rincaro più intenso registrato tra le regioni. Terzo il Lazio, 166, davanti Emilia Romagna e Piemonte. Più indietro Campania, Toscana e Puglia. In Sicilia l'effetto dei rincari si è attestato a 91 milioni e in Friuli Venezia Giulia 58. Seguiti da Liguria, Trentino, Marche e Calabria. Sotto i 40 milioni Sardegna, Abruzzo e Umbria, mentre gli aggravi minori sono stati registrati in Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. Beati loro!

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
16: No.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Super Trailers.
18: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
19: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
20: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
19: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
21: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
22: Amiche per la vita!
19: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Super Trailers.
23: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
24: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
23: Ogni possibilità inizia con un passo.
24: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
25: Questo cammino dobbiamo completarlo.
23: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Bloomberg con RVL la radio nel nostro buongiorno. Parliamo di cose che possono magari farci star bene e magari ci possono portare in quello che è il periodo, ovvero ottobre, tra un po' Halloween e zucca. Vi ricordate la zucca di Halloween, quella bella arancione che state vedendo dappertutto? Beh, nel mondo delle zucche ci sono forme che sembrano uscite veramente da film. Zucche schiacciate come turbanti, allungate come serpenti, con verruche bianche o blu. Alcune sono note come varietà ornamentali, altre si possono mangiare. La zucca è uno dei simboli dell'autunno, la stagione è quella giusta e noi ce ne possiamo mangiare. Parliamo di zucche particolari, come la zucca bottiglia, che sviluppa questa forma, spesso con una parte superiore stretta e un ventre più largo. Una delle più antiche coltivate dall'uomo, oltre all'uso alimentare, è stata utilizzata una volta essiccata per creare contenitori, recipienti e oggetti domestici, diffusa in diverse aree tropicali e subtropicali del mondo, e in Italia si trova presso coltivatori specializzati. La classifica delle zucche particolari ancora tra poco.

io sto facendo una scorpacciata di zucca delica, giusto per raccontarvelo, e poi arriva anche la butternut per le mie vellutate autunnali. Riconosciamo invece che ci sono tante forme di zucche, come la turbante del turco, turbante di Aladino, che sembra composta da queste due zucche sovrapposte, originaria del continente americano, diffusa anche da noi, e ancora la gallosa, la nocciolina, conosciuta anche in questo modo, che appartiene al gruppo delle zucche decorative alimentari, con queste varietà verrucose che ci sono in giro, quindi sembra brutta ma sicuramente è anche bella da utilizzare in altri modi, e la maranca, che appartiene sempre al gruppo di quelle mostruose con la pelle coperta di escrescenze, è usatissima per l'uso ornamentale, in particolare nel periodo di Halloween. Costicchia anche, perché è abbastanza rara. A voi la scelta.

0: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
1: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

oggi con Bruno Mars, stile il nostro buongiorno che continua e che ci fa capire che dobbiamo toccare tanti argomenti come sempre per inaugurare una nuova settimana. Attraverso l'analisi dei bilanci delle società su fonti aperte, intervenire in anticipo con l'intelligenza artificiale per individuare le aziende con comportamenti sospetti a rischio di commettere reati o magari scovare quelli che li commettono. Il compito di questa startup italiana che ha raggiunto l'obiettivo legato all'intelligence predittiva e ha incuriosito anche le istituzioni. Rosis è nata nel 2020, sviluppata fino ad evolversi e ottenere lo status di spin-off universitario, oltre all'ingaggio da diverse aziende attente sul fronte della prevenzione, anche le partecipate, che puntano a garantire trasparenza. Il progetto, che è elaborato sulla base di ricerche dell'Ateneo di Padova, si è avvalso del supporto di molti esperti. È il primo modello di intelligenza artificiale in grado, attraverso l'algoritmo, di identificare il grado di similarità rispetto a quelle che commettono illeciti. I risultati di questi modelli sono comunque indicazione statistica, non un accertamento, e si ricorda che la decisione finale resta sempre a lui.

che cerca di fare chiarezza e pulizia nel mondo dei furbetti con questo algoritmo che estrae informazioni da database pubblici lavorando su vari dati e i bilanci depositati alle camere di commercio. Quando sono state macinate le informazioni vengono confrontate con il grado di similarità a quelli di un campione di riferimento di imprese per le quali sono già stati accertati dalla legge alcuni reati. Con questo sistema, dicono gli esperti, sarebbe possibile individuare delle aziende esposte al rischio di collusioni mafiose, di turbative d'asta, ma anche le probabilità di scioglimento di un comune per infiltrazioni mafiose, per frodi, riciclaggio, bancarotta fraudolenta, truffe sul debito. Si lavora da tempo su questi temi, studiando il fenomeno sono state verificate che sono a rischio i fondi PNRR e anche le grandi immissioni di capitali. In questo modo, sai, magari scoprendo anche tutte queste cose un po' nascoste si possono far risparmiare dei soldi allo Stato. Certo, secondo le statistiche della startup la precisione dell'algoritmo è del 90%, però ci sono margini per implementare il sistema. Analizzando ad esempio 10 soggetti giuridici rischiosi, 4 sfuggono a Rosis e quindi c'è ancora un po' da lavorare.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le elezioni in Brasile, si va verso il ballottaggio il 25 ottobre tra l'attuale capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe, che ha vinto il primo turno con il 47% dei

0: Anastasi hanno spiegato: se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie, riferendo le parole del marito. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che in vetta alla classifica mondiale allunga più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori. In una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car, le Ferrari prima sbagliano le gomme e poi rimontano fino al podio. Terzo Hamilton, quarto Leclerc. Ed è tutto, a più tardi.
1: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

Esce Gue Casini con RVL la radio, cultura itinerante che comunque è sempre bella da raccontare. È calato il sipario sulla tournée 2026 di Opera Camion, progetto del Teatro dell'Opera di Roma con cui il Costanzi di Roma ha portato lo spettacolo della lirica nelle periferie con grande successo. 40.000 persone hanno assistito agli spettacoli portati nelle periferie dei 15 municipi di Roma. È stato un viaggio bellissimo perché raggiungere così tante persone vuol dire che ci sono 40.000 persone che hanno preso una sedia, sono uscite da casa e hanno trovato l'opera sotto casa loro. Questo vuol dire che si può far uscire lo spettacolo dai teatri, andare incontro alla gente, si porta gratuitamente l'opera, la bellezza, la grande tradizione italiana alla gente sotto casa. È stato detto dal sovrintendente dell'opera al termine dello spettacolo

la cultura può andare in giro in tutti i luoghi, in tutti i laghi, come diceva Valerio Scanu. Si può fare di più, si può fare l'opera con la comunità, ad esempio una parte del coro è arrivata dal territorio, i professionisti ma anche i dilettanti che si mettono alla prova per amore dello spettacolo. C'è stato anche un incontro tra il sindaco di Roma e quello di New York, che ha auspicato che si possano mettere a sistema le belle esperienze nelle varie città, nelle comunità che organizzano queste cose. Tutte le città ne fanno, Roma questa, New York altre, sarebbe interessante metterle tutte a sistema e provare a fare le cose più belle, rendendo queste esperienze interessanti per tutti. Ora il camion che ha portato in strada le attrezzature e le scene è stato messo in rimessa per l'inverno, ma in primavera il tour riparte con un'altra opera, con una nuova produzione, con un piccolo repertorio di opera camion dopo il Barbiere di Siviglia e naturalmente dopo la Tosca, un titolo che a Roma non può mancare.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
4: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
9: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
9: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: giorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra curiosità è stimolata, ma le stelle vi invitano anche alla concentrazione. Fate ordine nelle informazioni, organizzate le vostre attività e non lasciatevi distrarre dai mille input. Chiudere un progetto incompiuto oggi vi darà grande soddisfazione. Toro, siete capaci di analizzare con lucidità relazioni e dinamiche sociali. La comunicazione è favorevole, potete chiarire malintesi e raggiungere accordi importanti. Evitate superficialità e dedicatevi alle situazioni che richiedono la vostra concentrazione. Gemelli, vi sentite oggi ispirati e attenti ai dettagli. È un buon momento per attività intellettuali e per programmare strategie future. Non lasciatevi sopraffare da ansia o dubbi, ragionate con logica e passate all'azione con metodo. Cancro, la vostra intuizione è forte e le stelle vi aiutano a concretizzare le emozioni in parole e azioni. Ottimo momento per chiarire incomprensioni e consolidare legami importanti. Però ricordatevi di riflettere prima di parlare. Leone, potete oggi analizzare con efficacia dinamiche complesse. La giornata è favorevole per fare ordine nelle vostre priorità, definire strategie e sistemare questioni rimaste in sospeso. Fate attenzione a non essere troppo critici, mantenete un equilibrio tra mente e cuore. Vergine, siete attenti ai dettagli e capaci di cogliere sfumature nascoste. La vostra sensibilità combinata con la chiarezza mentale del giorno vi permette di prendere decisioni ponderate e di affrontare piccole difficoltà con grande serenità. Bilancia, in amore potrebbero nascere piccole tensioni con la persona amata. Meglio mantenere la calma e non alimentare i contrasti. Nel lavoro una decisione importante richiede riflessione. L'energia non manca e, se ben canalizzata, può diventare la vostra arma vincente. Scorpione, i single dovrebbero essere più sinceri e trasparenti nei nuovi incontri. Nelle coppie invece regna una buona armonia. È il momento giusto per concentrare tutte le energie sul fronte professionale. Sagittario, per i cuori solitari torna finalmente il sorriso. Nuove opportunità affettive sono dietro l'angolo. Le amicizie possono rafforzarsi, mentre a fine giornata non si escludono buone notizie lavorative. Capricorno, la fiducia potrebbe vacillare all'improvviso, soprattutto nei rapporti più delicati. In coppia le emozioni saranno intense e travolgenti. In campo economico, una scelta importante non può più essere rimandata. Acquario, chi vive una relazione stabile guarda con un po' di preoccupazione al futuro, ma senza motivo reale. I single sono più sereni e disponibili a lasciarsi andare. Nel lavoro cresce l'organizzazione e tutto appare più chiaro. Pesci, guardare avanti con entusiasmo è la chiave per affrontare questa giornata. Una sfida professionale va presa di petto con determinazione. Corpo e mente però reclamano maggiori attenzioni e cura. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Johnson. Colui che aspetta di compiere grandi cose, tutte in una volta, non combinerà mai niente. La vita è fatta di piccole cose. La vera grandezza consiste nell'essere grandi nelle piccole cose. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Eternia con la sua dedica. Dedichiamo questa canzone e le altre all'estate che non sta finendo, ad esempio a Forte dei Marmi, con la stagione balneare prolungata fino al 1° di novembre. Forte dei Marmi, dicono dal comune, deve saper vivere sempre di più oltre i mesi tradizionalmente estivi. Prolungare la stagione vuol dire sostenere le attività, offrire maggiori opportunità a residenti e ospiti e accompagnare un cambiamento che è già in corso, con un paese che deve vivere praticamente tutto l'anno. È stato disposto il prolungamento della stagione balneare grazie a queste stagioni e al meteo. Gli stabilimenti balneari possono proseguire le attività stagionali previste dal regolamento, sempre nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza balneare. Il turismo cambia, bisogna essere capaci di interpretare questo cambiamento, dicono dal comune. Allungare la stagione non vuol dire trasformare Forte dei Marmi in qualcosa di diverso, ma valorizzare meglio quello che già c'è. Non bisogna rincorrere altri modelli, bisogna essere Forte dei Marmi, ma aprirsi al futuro senza rinunciare all'identità.

Todd con RBL la radio, il mare in primo piano con la stagione di Forte dei Marmi allungata, ma io direi non solo da quelle parti, magari anche quelle al lago, visto che noi abbiamo questo territorio che è bellissimo e ancora tutto da scoprire e riscoprire per molte persone. Abbiamo approfittato di questo weekend, devo dire che il tempo è stato bellissimo e quindi benvengano ancora le domeniche al lago, i fine settimana particolari, e poi possiamo già parlare di qualche anticipo da montagna, riscoprendola in versione diversa, non solo con l'inverno, non solo con il freddo, non solo con la neve e nemmeno con le altre situazioni che ben conosciamo. Ma voi magari potete condividere con noi il weekend, io l'ho fatto prima con voi. Cosa avete fatto di bello e di interessante? Un po' di tempo con un amico o un'amica, come Annalisa e Madame.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
4: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
8: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. 27enne di Domodossola, arrestato dai carabinieri, ha aggredito non per la prima volta la madre, minacciandola anche di morte, chiedeva denaro per alcol e droga. Grave incidente a Cadarese in Valle Antigori, un 61enne milanese è caduto mentre scalava una falesia riportando lesioni da codice rosso. La Guardia di Finanza del VCO ha sequestrato un ristoratore, una Ferrari, un Rolex e 346.000 euro in contanti. Con la complicità del fratello avrebbe evaso imposte per 780.000 euro. Ordine di carcerazione per un 29enne del VCO, la polizia l'ha arrestato per numerosi precedenti per spaccio, inoltre era già sottoposto alla sorveglianza speciale.
11: Il meteo di RVL.
12: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
10: Previsioni del tempo per lunedì 5 ottobre, cielo nuvoloso con temperature tra 14 e 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa. Desideri

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

Stupid Song. C'è una cosa bella da scoprire che riguarda uno dei nuovi nomi della musica italiana e anche il fatto che si parla di argomenti che magari non sono sulla bocca di tutti tutti i giorni. Un viaggio dentro le mura del carcere con l'obiettivo di raccontare quanto l'ascolto della musica in quegli spazi non sia una concessione ma un'opportunità. È il tema del Cielo in una stanza, documentario girato all'interno della casa di reclusione di Chiavari con la partecipazione di Saif in dialogo con i detenuti della struttura. Scritto dal giornalista Claudio Cabone e diretto da Yuri Della Casa, il documentario è disponibile sul canale YouTube dell'artista dal 7 ottobre. In più c'è un tributo speciale a Gino Paoli che dà il titolo al documentario, tracciando il filo conduttore dell'intero racconto. L'accesso alla musica negli istituti penitenziari non è sempre immediato, agevole e scontato, ma questo carcere promuove laboratori volti alla promozione della musica anche come forma di terapia e arricchimento culturale. A uno di questi laboratori ha preso parte Saif, che nel documentario riflette con i detenuti sul concetto di libertà, ascolta i loro brani rap portando le loro parole oltre le sbarre, liberandole. Noi ce l'ascoltiamo.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
8: Non Stop 80.
7: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
8: Non Stop 80s.
7: Solo musica anni 80.
9: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
12: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
13: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con due anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
14: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
15: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
16: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
17: Non è mai troppo presto.
18: Non è mai troppo presto.
17: Comincia la giornata con RVL la radio.

Alessandra Moroso che saluta tutti quanti, ma non è ancora il momento dei saluti, grazie. Ad Amatrice in funzione il primo totem multimediale della polizia dedicato agli studenti per sensibilizzarli alle principali tematiche sulla sicurezza. Un progetto che è stato fortemente voluto dal capo della polizia Pisani, progetto che è stato ideato dalla Polizia di Stato, condiviso con il Ministero dell'Istruzione e Merito e realizzato in collaborazione con la rete Fondazioni TS Italia. Il totem utilizza tecnologia, interattività e gamification per avvicinare i ragazzi ai temi della sicurezza, legalità e cittadinanza digitale. Con un touchscreen e interagendo con poliziotti avatar si possono esplorare macro aree dedicate a sicurezza digitale, sicurezza stradale, bullismo e cyberbullismo, con un'attenzione particolare alla prevenzione della violenza di genere, all'educazione sentimentale anche online, con schede informative, quiz e test interattivi. Un'iniziativa che speriamo di vedere in tante altre parti d'Italia.

0: signori Hober, siamo arrivati ai saluti. Questa volta sì, salutiamo anche noi, ma diamo un appuntamento a domani, immediatamente, anche perché non è mai troppo presto. E con voi tutte le mattine tra le 6 e le 8 qui su RVL la radio. Ora arriva Maria Elisa Gualandris con giornale e caffè. Io il mio caffè l'ho bevuto, ma vado a berne un altro. Il giornale l'ho sfogliato, ma vado a cercare le ultime notizie. E noi ci prepariamo per l'appuntamento di domani mattina, sempre qui con Non è mai troppo presto. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: poco su RDL La Radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: In Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022, vince il primo turno della nuova tornata in Brasile col 47% dei voti, due punti indietro l'attuale capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori, in leggero ritardo anche al voto per il Parlamento e i singoli stati. Il 25 ottobre ballottaggio, la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il presidente della CE, Cardinale Zuppi, alla celebrazione ieri ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. A intervenire anche il presidente della Repubblica, Mattarella.
3: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista, operatore sociale anti-litteram.
2: Tentato femminicidio seguito da un suicidio in un'abitazione di Torino. Una donna di 31 anni sarebbe sfuggita all'aggressione del compagno, che l'avrebbe trascinata sul balcone tentando di strangolarla o gettarla di sotto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna è riuscita a divincolarsi ed è fuggita con la bambina di un anno in braccio. Negli stessi istanti l'uomo di 37 anni si sarebbe suicidato gettandosi dal balcone al decimo piano. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie.

0: riferendo le parole del marito. Dai primi accertamenti emesso inoltre che Calignano sarebbe stato formalmente assunto il 1 ottobre. Ora la Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio della Malesia davanti ad Antonelli, che allunga in vetta il mondiale di Formula 1. Terza e quarta le Ferrari in MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio del Giappone. Gerardo De Vivo.
1: Pioggia, uscite di pista, safety car, motori in panne, succede di tutto sull'asfalto di Sepang, allagato da un temporale che fa ritardare il via, ulteriormente slittato dopo il giro di formazione per problemi a varie monoposto. Quando la gara inizia, le Ferrari scivolano nelle retrovie per la scelta sbagliata delle gomme, prima di mettere in pista una rimonta da applausi. Le safety car, fisica, virtuale, ancora fisica, regalano un finale spettacolare. Esce vincitore Max Verstappen su Red Bull davanti a Kimi Antonelli, che in testa alla classifica del mondiale si porta a più 84 sul compagno di Mercedes George Russell, fuori per la rottura del motore a pochi giri dalla fine quando era terzo. E la risalita delle rosse finisce con Lewis Hamilton terzo e Charles Leclerc ai piedi del podio. Spettacolo anche in MotoGP a Motegi. Marc Marquez con la Ducati dopo la sprint vince anche la gara lunga e si porta a soli 2 punti dal leader iridato Martin su Aprilia, ieri secondo davanti alla altra Aprilia di Bezzecchi e alla KTM di Bastianini.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: In Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, disagi sulla 8 Milano-Varese in direzione Milano tra Gallarate e Castellanza per l'incidente e tra il bivio per la 9 Milano-Chiasso e quello per la tangenziale ovest per il traffico intenso. Code a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago verso Milano. Altre file sul percorso urbano di questa autostrada tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino. In coda il traffico in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso tra Milano Sud e il bivio per la tangenziale ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL la radio.
6: Ed eccoci qui, buongiorno, lunedì 5 ottobre, ben svegliati, ben ritrovati su RVL, buon inizio di settimana. Io sono Maria Elisa Gualandris e sono con voi anche oggi fino alle 10 con le notizie della nostra zona, ovviamente la musica di RVL, un buon caffè da berci insieme per cercare di iniziare al meglio questa nuova settimana. Già Moira ci ha dato il suo buongiorno e come sempre ci ha regalato un sorriso con non mai troppo presto. Vi ricordo, se volete, il numero di telefono, il numero di WhatsApp per i vostri messaggi: 0323 55 21 24 e ovviamente vi ricordo i nostri social attraverso i quali possiamo rimanere sempre in contatto e sarete sempre aggiornati su tutto quello che succede nel mondo di RVL, la radio e non solo. Bene, direi che possiamo partire in questo 5 di ottobre con Giornale e Caffè.

E siamo sempre in diretta su RVL la radio con giornale e caffè in questo 5 di ottobre. Beh, devo dire che la temperatura già, insomma, si sente che è cambiata. Qualche grado in meno la mattina, arietta più fresca, il giubbotto adesso decisamente ci vuole. Parliamo di cronaca perché è una notizia che ci arriva dalla questura del VCO. Venerdì la polizia ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Verbania nei confronti di un uomo di 29 anni, originario della provincia, con numerosi precedenti per traffico di sostanze stupefacenti. Era stato arrestato più volte dalla sezione antidroga della squadra mobile in flagranza di reato, era già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Verbania. Era stato scarcerato soltanto 2 giorni fa e si trovava proprio nei locali della questura quando gli operatori della squadra mobile lo hanno riconosciuto e arrestato, quindi è stato riportato in carcere, che dove deve espiare la sua pena della reclusione per i vari reati commessi.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non stop 80. Non stop 80s, solo musica anni 80.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese. RVL.

0: su RVL la radio diamo il buongiorno a Lisa Beneventi, che ci presenta il suo nuovo libro. Innanzitutto benvenuta su RVL la radio.
1: Grazie mille e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora, il libro si intitola Note di bellezza, vita, arte e dolori della soprano Lina Cavalieri. Chi era Lina Cavalieri?
1: Lina Cavalieri era una ragazza del popolo, viveva a Roma, la sua famiglia era di modeste origini e di modeste condizioni familiari. La madre era sarta, originaria di Onano in provincia di Viterbo, e lei, anche lei, era destinata, diciamo, a diventare una sartina, e aveva anche iniziato questa attività. Poi proprio la sua datrice di lavoro scoprì la sua bella voce, perché lei cantava continuamente, e così ebbe inizio la sua carriera di cantante, dapprima come canzonettista nei locali popolari di Roma. E poi via via, quando il successo e la sua notorietà aumentarono, ecco che prese la strada del canto lirico e divenne uno dei soprani, perché il soprano è maschile, uno dei soprani più famosi del mondo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio e la prima metà del Novecento. Ecco chi era Lina Cavalieri.
0: Lei ha ricostruito la sua vita, ovviamente è una biografia romanzata che ci restituisce il ritratto di una donna che ha ancora tanto da dirci, una figura moderna, anche se è vissuta più di un secolo fa.
1: Sì, una figura molto moderna. Lei voleva la sua indipendenza, voleva la sua libertà, non essere sottomessa all'uomo, diciamo, e quindi ha fatto un po' di tutto. A parte i cinque mariti che ha avuto, si è dedicata allo sport, si è dedicata a molteplici attività proprio per questo suo desiderio di affermarsi in quanto donna e questo suo desiderio di indipendenza. Poi mi dicono non era soltanto un mito la donna più bella del mondo, ma così come mi hanno confermato i suoi eredi, era anche una donna buona che aiutò moltissimo i fratelli e i nipoti.
0: Ecco, e tra l'altro questo libro è un viaggio che è un viaggio nella storia ma anche nella geografia, perché ci porta tra Roma, Napoli, la Russia, Parigi, l'America. Ha viaggiato tantissimo Lina, ma ha viaggiato anche lei come scrittrice, raccontandola.
1: Sì, certo. Sì, certo. Lei ha viaggiato proprio in tutto il mondo, ha avuto un grande successo in America, in Russia, e ho avuto la fortuna anche di contattare persone come la segretaria del direttore del sovrintendente dell'Opera di Roma, che mi ha fornito molti articoli che erano apparsi in quei paesi dopo i successi di Lina Cavalieri. Quindi mi sono divertita anch'io, insomma, a viaggiare con lei.
0: Ecco, però immagino che abbia studiato veramente tanto per, come ci sta già un po' facendo capire, per scrivere questo romanzo. Ha studiato, c'è un periodo di documentazione molto importante, immagino.
1: Sì, certo. Innanzitutto la storia dell'epoca, gli avvenimenti dell'epoca, no? Le condizioni economiche, gli uomini politici dell'epoca. Ma questa ricerca, diciamo, è stata fatta un po' per tutti i miei libri, perché c'è sempre uno sfondo storico, c'è sempre un secondo piano storico, no? Nei miei romanzi, sul quale emergono i miei personaggi, che vivono gli eventi dell'epoca e ne sono condizionati.
0: Assolutamente, tra l'altro abbiamo già parlato qui su RVL di Madame Royale, il suo libro precedente, sì. E quindi non si ferma sì. mai lei nel suo studio di queste grandi donne, no, della storia, però appunto come dice sì. lei, che hanno anche una grande umanità, perché erano persone certo. come noi alla fine.
1: Sì, sì, sì, certo, certo. Mi interessano molto queste figure un po' nascoste, no? Non tanto conosciute dal grande pubblico, che però hanno fatto la storia, che però sono state molto importanti, diciamo, non solo per la loro attività, ma anche dal punto di vista umano, dal punto di vista storico, insomma. E così continuo su questa strada con altre figure altrettanto tanto interessanti e importanti.
0: Sicuramente
1: il prossimo libro, per esempio, sarà su Camille Claudel, ah. una scultrice amante di Auguste Rodin, che anche a lei è una figura fantastica, molto molto commovente anche.
0: E anche molto maltrattata forse dalla storia, dalla sua epoca, e poi anche che merita giustamente certo. di essere riscoperta. Quindi non vediamo l'ora di leggere allora anche il suo prossimo libro. Però intanto ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori Note di bellezza, vita, arte e dolori della soprano Lina Cavalieri di Lisa Beneventi. A questo punto è una promessa, l'aspetto anche per il prossimo libro.
1: Benissimo, senz'altro, ci sarò molto volentieri.
0: Grazie, ovviamente Nua Edizioni. Grazie mille per essere stata con noi e alla prossima.
1: Grazie a lei per la cortese intervista. Arrivederci a tutti.
2: Un libro alla radio. Consigli di lettura dai migliori autori del momento.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza. Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
8: A Baveno ripartono i corsi 1-3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È il ritorno del

0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo lunedì 5 ottobre. Un ambulatorio dedicato a bambini e adolescenti che sviluppano un rapporto problematico con smartphone, social, videogiochi e internet. È la nuova iniziativa dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove sono cominciate le prime visite. Gli specialisti consigliano di non dare uno smartphone personale prima dei 13 anni e di rimandare almeno fino ai 16 l'accesso autonomo ai social network. Nei casi più gravi, spiega il neuropsichiatra Stefano Vicari, il telefono finisce per occupare quasi completamente il tempo dei più giovani. Sentiamolo.
2: Sempre più frequentemente arrivano alla nostra osservazione bambini, adolescenti, ma anche bambini piccolissimi. L'ultimo è stato un bambino di 2 anni e mezzo, pensate, che hanno una relazione con gli strumenti elettronici, in particolare il telefonino e quindi l'accesso a internet, davvero molto problematico. Voglio dire, cioè che passano moltissimo tempo utilizzando il telefonino e avendo quindi, come dire, difficoltà anche a investire, a occupare il proprio tempo facendo altro, quelle che sono le attività che ogni bambino, ma anche ogni adolescente dovrebbe svolgere: correre sui prati, giocare, disegnare, leggere un libro, annoiarsi persino. Come si manifesta una dipendenza da internet? Beh, compaiono una serie di comportamenti che non possono sfuggire all'attenzione dei genitori. Intanto il telefonino diventa un ambiente unico, direi, o comunque prevalente di attività per il bambino. Gran parte dei giochi del suo tempo libero lo trascorre scrollando oppure guardando video o facendo qualsiasi altra attività.
1: E proprio oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti, che quest'anno coincide con i 60 anni della storica raccomandazione UNESCO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro sullo status dei docenti. In Italia la ricorrenza arriva dopo la protesta di insegnanti e personale ATA, che venerdì hanno manifestato, tra le altre città, Roma e Milano, chiedendo maggiore riconoscimento professionale, stipendi adeguati. Lo slogan scelto: basta briciole. Le parole di Emanuela Paoletti, referente ATA.
3: Siamo qua per una dignità salariale per la professione docente, perché da essa passa la nostra dignità di professionisti, che deve essere garantita da uno stipendio adeguato per vivere, non per sopravvivere.
1: In chiusura parliamo di libri. Marcello Foïs vince il premio Campiello 2026. Lo scrittore sardo si aggiudica la 64esima edizione con L'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi. 83 voti, appena 3 in più di Alcide Pierantozzi, secondo con Lo Sbilico. Subito dopo la proclamazione, Foïs ha voluto ricordare Michela Murgia, amica e scrittrice scomparsa nel 2023, alla quale è dedicato anche il romanzo. La cerimonia si è svolta per la prima volta nella Sala Grande del Palazzo del Cinema Lido di Venezia. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
2: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
4: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
1: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RBL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RBL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rbl.it.

Viaggio Antonacci con Safe su RVL, la radio in giornale caffè in questo 5 di ottobre. Ci stiamo anche avvicinando all'appuntamento con l'informazione, le news delle 9 e poi ci sarà anche la 4x4, la prima di questa giornata e anche di questa settimana insieme. Prima però c'è Madonna con Danceteria.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Esperieglia, si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, due punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Tra tre settimane il ballottaggio è finito, il tempo del Partito dei Lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, con condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022. Ucraina, i radar russi non risparmiano Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merkel. Ieri nella capitale per un bilaterale col presidente Zelensky, nella conferenza stampa congiunta, il cancelliere ha annunciato un nuovo pacchetto da oltre 1,3 miliardi di euro, in larga parte in aiuti militari, incluse armi da attacco a lungo raggio. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte della capitale sul Dnipro. Nella notte ancora raid, almeno un morto nel distretto industriale di Kharkiv. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto o in parte nella Francia, sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione Geoffrey, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. 24 quelli che sono stati incendiati o saccheggiati dall'inizio di questa ondata di proteste. Vi sarà un ritorno parziale e graduale alle elezioni, ha assicurato il ministro. Il delitto di Garlasco, Roma. Rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che sui canali Mediaset commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi è Alberto Stasi, ha spiegato Giuseppe Poggi. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. I genitori hanno anche ricordato il lungo percorso processuale per l'omicidio della figlia nel 2007, con ben 5 processi. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che inventa la classifica mondiale a lunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori in una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car. Le Ferrari prima sbagliano clamorosamente le gomme, poi rimontano fino al podio, terzo Hamilton, a seguire Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso per lo svolgimento delle operazioni doganali verso la Svizzera. Incolonnamenti sulla 8 Milano-Varese in direzione Milano, tra Busto Arsizio e Milano Nord, e di seguito tra Fiera Milano e Viale Certosa, naturalmente a causa del traffico intenso. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Varese, sono lavori in corso a causa delle code tra Busto Arsizio e Gallarate. Rallentamenti e code sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Viale Certosa e Milano S verso Venezia, tra il bivio per la tangenziale S e Viale Certosa in direzione Torino. In coda il traffico in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso tra Milano Sud e il bivio per la tangenziale Ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi sogniamo Evie, Who's That Girl, a Train.

0: Life, parlare d'amore su RVL la radio, l'ultimo brano di questa 4x4. Anche questa mattina il nostro viaggio nella musica dagli anni 90 oggi è terminato, ma noi andiamo avanti. Adesso un aggiornamento sul traffico in Piemonte, poi ci sarà anche l'almanacco del giorno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono segnalate code tra Ovada e Masone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Venaria e Bruere in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
6: Non Stop 80.
5: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
7: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
9: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RVL sa sorprenderti con campagne mirate, non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 5 ottobre 2026 è il 278esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:11 e tramonta alle 18:45. I santi del giorno sono Santi Placido e Mauro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 ottobre del 1944 in Francia per la prima volta è concesso il voto alle donne. Nel 1947 il presidente statunitense Harry Truman tiene il primo discorso televisivo dalla Casa Bianca. È il 5 ottobre del 1975 quando viene trasmesso per la prima volta in Giappone l'anime Goldrake, storico cartone animato trasmesso in 74 episodi, ispirato all'omonimo manga del fumettista Go Nagai. Nel 1962, con licenza d'uccidere del regista Terence Young, debutta al cinema nel Regno Unito James Bond, il celebre agente segreto al servizio di Sua Maestà, creato dallo scrittore Ian Fleming. Accolto con grande favore dal pubblico, il film lanciò l'allora sconosciuto Sean Connery, che impersonerà Bond in altre 5 pellicole. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 ottobre del 2014, durante il GP del Giappone, il pilota automobilistico Jules Bianchi è vittima di un grave incidente contro un mezzo di servizio. Entrato subito in coma, il pilota francese morirà 9 mesi dopo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 ottobre del 1962 esce nel Regno Unito il primo singolo a 45 giri dei Beatles, Love Me Do. Nel 1972 Mia Martini pubblica l'album Nel mondo una cosa. E nel 2000 Eros Ramazzotti incide Fuoco nel fuoco. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Ciccio Ingrassia, nato a Palermo il 5 ottobre 1922 e scomparso a Roma il 28 aprile 2003. Palermitano doc, come il suo collega e compagno di lavoro Franco Franchi, assieme diedero vita al celebre duo comico Franco e Ciccio, tra i più prolifici del cinema italiano. Ricordiamo anche Gigi Sabani, nato a Roma il 5 ottobre 1952, qui scomparso il 4 settembre 2007, è stato un conduttore televisivo e imitatore italiano. Compie oggi 79 anni Brian Johnson, cantante britannico noto per essere stato cantante del gruppo hard rock AC/DC. Spegne infine 51 candeline l'attrice britannica Kate Winslet. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 ottobre 2011 di Steve Jobs, pioniere del personal computer e di innovazioni tecnologiche, fu il fondatore della Apple Computer. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che in vaso mal lavato il buon vin presto è guastato.

Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari su RVL la radio. Tra poco le news delle 9.30, il nostro appuntamento con l'informazione locale. Prima The Bowser, Lose My Soul.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
2: Non Stop 80.
1: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
2: Non Stop 80s.
1: Solo musica anni 80.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Chiediamo rispetto per chi lavora, per chi è in cura, per le famiglie. Il messaggio con cui CGL Novara VCO, CISL Piemonte Orientale e UIL Novara VCO insieme alle rispettive categorie della funzione pubblica annunciano una mobilitazione per venerdì 9 ottobre alle 14 all'eremo di Miazzina. Al centro della manifestazione ci saranno lavoro, assistenza e sostegno alle famiglie. Crediamo che il rispetto dei diritti non possa essere soltanto una dichiarazione di principio, spiegano i sindacati. Deve tradursi in scelte concrete, responsabilità e impegni da parte di tutti. Sono stati più di 1500 i partecipanti ieri alla seconda edizione del VCO Pride che si è svolto a Gravellona Toce. Madrina Vladimir Luxuria: crescere liberi significa essere se stessi, ha sottolineato. In un'epoca di recessione come quella che stiamo vivendo dobbiamo porci e rigurgiti nostalgici e di odio che crescono. È partita il 1 ottobre in Piemonte la nuova campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sincizziale, tra i principali responsabili delle infezioni delle basse vie respiratorie nei bambini più piccoli e in particolare della bronchiolite. La campagna è gratuita e su base volontaria. Per la stagione 2026-2027 la regione Piemonte mette a disposizione 25.000 dosi con una spesa massima prevista di 7 milioni e mezzo di euro per i bambini nati tra il 1 ottobre 2026 e il 31 marzo 2027. La somministrazione viene effettuata direttamente al punto nascita. Per quelli nati tra il 1 aprile e il 30 settembre invece l'immunizzazione può essere effettuata dal pediatra di libera scelta. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

nuovo singolo di Max Pezzali qui su RVL la radio, tra l'altro a pochi giorni dall'annunciata uscita della seconda stagione di Nord Sud Ovest Est, la serie TV dedicata proprio alla storia degli 883 che appunto ha avuto grandissimo successo su Sky e Now, appunto si attende il momento dell'uscita, dovrebbe essere il 9 di ottobre, sì, dal 9 di ottobre la seconda stagione, che sarà un po' più nostalgica, un po' più malinconica, perché parlerà poi della fine dell'unione tra Max Pezzali e Mauro Repetto, però insomma una storia che va avanti, come ci ha fatto sentire anche Max Pezzali con questo nuovo singolo che un po' ricorda le atmosfere degli anni, no? Un po' nostalgico di quelli, di quell'epoca molto bella che è appunto la gioventù in sostanza. Comunque andiamo avanti con i nostri argomenti di giornale e caffè, perché dobbiamo parlare di meteo all'inizio di questa settimana. Che cosa ci aspetta per oggi e per i prossimi giorni? L'abbiamo detto, fa più freddo alla mattina, stamattina giacchetta d'obbligo, 16 gradi infatti le minime, 24 gradi le massime, massime che scenderanno però a partire già da domani, 22 gradi, cielo sereno poco nuvoloso. Da mercoledì è prevista la pioggia per un paio di giorni, mercoledì e giovedì, con temperature massime che scenderanno a 18 gradi, quindi ancora più freddino. Il sole dovrebbe tornare da venerdì, ma ancora con un ulteriore abbassamento delle temperature. Poi ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni per capire l'andamento delle previsioni, però appunto questa settimana dovrebbero arrivare anche le prime piogge di questo ottobre. Ora su RVL c'è una novità, è Adela.

0: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it. A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
4: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

cosa per te, Ligabue, su RVL la radio, quasi al momento dei saluti in questo 5 di ottobre. Prima però, Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness.

A different kind of happiness, nothing but thieves su RVL la radio. Noi adesso siamo al momento dei saluti in questo lunedì 5 di ottobre. Io vi lascio con le news delle 10 e poi ci sarà Piero Pratesi con voi con il suo talk show anche in questa mattinata, ma noi ci risentiamo domani dalle 8 precisi, puntuali, subito dopo Non è mai troppo presto con Moira. Arrivo io con Giornale Caffè. Ciao a tutti di nuovo, buon lunedì, buon inizio di settimana.

ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 59.

0: l'uomo che ha accoltellato la moglie, ora fuori pericolo di vita, e poi avrebbe tentato il suicidio dandosi un profondo taglio alla gola. Il tutto davanti al figlio. E si indaga su un tentato femminicidio seguito da suicidio in un'abitazione di Torino. Un 37enne avrebbe prima aggredito la compagna di 31 anni, poi fuggita con in braccio la figlia di un anno, e poi si sarebbe gettato dal proprio balcone al decimo piano. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. In Georgia due persone sono morte e quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati comunicati arresti. Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica. Durante una grande festa cittadina sarebbero esplosi più di 50 colpi in almeno due punti distanti, circa un isolato uno dall'altro. Tennis straordinario. Djokovic batte 4-6, 6-4, 6-4 Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev. Il tedesco, numero 2 al mondo, deve rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. E per il ciclismo, due azzurri sul podio degli europei argento per Giulio Ciccone Beffato, il photo finish di pochi millimetri dal belga Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro per Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, coda di 1 chilometro sulla diramazione Gallara De Gattico per lavori tra Castelletto Ticino e Sesto Calende per la presenza di materiale disperso sulla carreggiata in direzione della 8 dei Laghi. Coda a tratti sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Incolonnamenti sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso tra la vecchia Valassina e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Altre file sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est e piazzale Corvetto in direzione Milano. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: E siamo pronti, apriamo la mattinata talk show di questo lunedì 5 di ottobre, inauguriamo anche una settimana nuova di zecca con me Piero Pratesi con il talk show. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento con Giornale Caffè. Ora 3 ore o 180 minuti, secondo come volete girarlo, ma il risultato non cambia, con la mattinata talk show, e a breve protagonista la musica in vinile con lo speciale Ti ricordi quando? Tra l'altro abbiamo appena concluso un weekend di Ti ricordi di quando, sabato e domenica tra le 18 e le 20, col sound 70-80 suonati in vinile. Ma non pensiamo a lunedì, pensiamo ad andare avanti. Protagonista la musica, poi avremo anche la 4x4 e l'informazione su RVL, sia quella nazionale sia quella locale, curata dalla nostra redazione giornalistica della testata RVL Informa. Bene, detto questo, vi ricordo che potete interagire con noi attraverso il nostro numero di telefono, che è anche il numero di WhatsApp 0323 552124, ve lo ripeto 0323 552124. Inoltre potete seguire e scoprire RVL la radio e anche quello che succede intorno a voi sui social di RVL: Instagram, Facebook, LinkedIn, X, ufficiale RVL la radio official, appunto. Bene, direi che posso salutare le persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata. Noi possiamo aprire il talk show e lo facciamo con la sigla.

0: scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulia Bresch con Serenamente su RVL, la radio, nella mattinata talk show. Stavo leggendo e l'ho visto in parte un commento su Blu Notte di Carlo Lucarelli dedicato al delitto di Via Poma, tuttora irrisolto nonostante siamo passati più di 35 anni, e anche del suicidio di Pietrino Vanacore, che era il portiere dello stabile, che tra l'altro proprio quel giorno che è stato trovato morto doveva andare a testimoniare. Vabbè, comunque, come sempre, grande Carlo Lucarelli, che è stato anche ospite, lo ricordiamo, della prima edizione di Gialli e Vinili nell'estate 2025 qua a Verbania, portato dall'associazione I Libri di Meg, che organizza appunto Gialli e Vinili. Intanto io ve le suono di santa ragione, tra poco, a proposito di vinili, arriverà lo speciale Ti ricordi quando, subito il nuovo degli U2, Silenzio.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, una buona mattinata e un buon lunedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo dunque della provincia di Cuneo per segnalare che sulla provinciale 162 si viaggia a senso unico alternato in corrispondenza del comune di Bossolasco in fascia oraria 8:30-16:30. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
0: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: I numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Nella mattinata di RVL la radio, il momento dello speciale ti ricordi quando sta a significare che arriva la musica in vinile, arriva la numero uno di una charts in giro per il mondo, dall'Italia all'Inghilterra all'America, insomma una number one nelle varie charts dell'epoca. Vi porto nel 1975, quando esce questo LP dei Grand Central Station. Il singolo che traina questo album è la Secondo Solco della Side A. Si chiama Your Love, scritta da Larry Graham. Va alla 38esima posizione della Hot 100 di Billboard ed è l'unica top 40 per i Grand Central Station, ma arrivò in vetta alla Charts R&B il 30 di agosto del 1975. Una sola settimana in vetta per i Grand Central Station con Your Love.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana. Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info, Proloco Premeno.
1: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
6: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
7: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: Da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo lunedì 5 ottobre. Si è aperto venerdì 2 ottobre il bando della Regione Piemonte per l'indennità destinata alla conservazione del patrimonio tartufigeno regionale. Sono disponibili 306.810 euro per sostenere la tutela delle piante riconosciute come produttive di tartufo bianco pregiato. Le domande potranno essere presentate fino al 15 dicembre 2026. Il futuro del tartufo bianco comincia dalla cura degli ambienti in cui cresce. Con queste risorse sosteniamo chi conserva le piante produttive e contribuisce a custodire un patrimonio che tiene insieme biodiversità, paesaggio, tradizioni e lavoro, spiega l'assessore regionale alla tartificoltura Marco Gallo. Il bando si inserisce nella stagione piemontese del tartufo, che da ottobre a dicembre comprende 22 fiere dedicate al tartufo bianco, 2 internazionali, 11 nazionali e 9 regionali. In Sardegna si sperimenta il co-living rurale, un nuovo modello di accoglienza per rilanciare le zone spopolate. Tra esplorazioni del territorio, laboratori aperti agli abitanti, reading di poesia al bar e cene condivise all'Aconi, il progetto di coabitazione rurale Treballo unisce nomadi digitali e abitanti del borgo. L'obiettivo è dinamizzare e rendere attraenti le aree interne con modalità ricettive alternative. Carlo Coni, oggi 38enne, ha preso ispirazione donne dell'esperienza di Sende in Spagna, caso di rural co-living con spazi creativi ricavati in un villaggio di 20 abitanti in Galizia. Treballu non è una semplice struttura ricettiva prenotabile to cur, perché è fondamentale che chi arriva lasci qualcosa qui a Laconi, contribuendo alla vita del lab e del paese. Co-living significa infatti soprattutto fare comunità e diventare davvero abitanti per un certo periodo, e dunque gli ospiti, oltre a pagare il soggiorno, condividono le spese per le cene, che sono cucinate a turni o insieme, mentre i pranzi sono liberi. Appuntamenti da non perdere. Nella capitale, dal 9 all'11 ottobre, il Salone delle Fontane di via Ciro il Grande ospita Europe Roma Beer Festival. 74 produttori italiani e 14 internazionali selezionati per la 12ª edizione. L'appuntamento romano porterà nella capitale 74 birrifici italiani provenienti da quasi tutte le regioni del paese, ai quali si aggiungeranno 14 produttori stranieri che arrivano da Ungheria, Bulgaria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Belgio, Germania e Inghilterra. In pochi metri il pubblico potrà attraversare una parte consistente della geografia birraria italiana ed europea. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.

uscito il film di ultimo relativo al concerto di Tor Vergata con oltre 250.000 persone. Tutto, la canzone che vi ho suonato qua su RVL la radio, fa parte di quella colonna sonora del film, è stata scritta appositamente per il film di ultimo, che c'era anche a Verbania settimana scorsa e che alcuni di voi, molti di voi sono andati a vedere, magari anche alcuni che erano a Tor Vergata hanno deciso di andare comunque a rivedere, anche rivivere quelle emozioni nel film. Questa è la mattinata talk show di RVL la radio con Piero Pratesi con voi fino all'una. Il numero di telefono, che è anche quello di WhatsApp, è lo 0323 552124. Siete andati a vedere il film di ultimo? Avete eravate a Tor Vergata? Fatecelo sapere. Intanto Miley Cyrus, Buzz Persuaders. Let's go.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: Non Stop 80.
2: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
8: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
12: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore.

0: Zodiaco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra curiosità è stimolata, ma le stelle vi invitano anche alla concentrazione. Fate ordine nelle informazioni, organizzate le vostre attività e non lasciatevi distrarre dai mille input. Chiudere un progetto incompiuto oggi vi darà grande soddisfazione. Toro, siete capaci di analizzare con lucidità relazioni e dinamiche sociali. La comunicazione favorevole, potete chiarire malintesi e raggiungere accordi importanti. Evitate superficialità e dedicatevi alle situazioni che richiedono la vostra concentrazione. Gemelli, vi sentite oggi ispirati e attenti ai dettagli. È un buon momento per attività intellettuali e per programmare strategie future. Non lasciatevi sopraffare da ansia o dubbi, ragionate con logica e passate all'azione con metodo. Cancro, la vostra intuizione è forte e le stelle vi aiutano a concretizzare le emozioni in parole e azioni. Ottimo momento per chiarire incomprensioni e consolidare legami importanti. Però ricordatevi di riflettere prima di parlare. Leone, potete oggi analizzare con efficacia dinamiche complesse. La giornata è favorevole per fare ordine nelle vostre priorità, definire strategie e sistemare questioni rimaste in sospeso. Fate attenzione a non essere troppo critici, mantenete un equilibrio tra mente e cuore. Vergine, siete attenti ai dettagli e capaci di cogliere sfumature nascoste. La vostra sensibilità combinata con la chiarezza mentale del giorno vi permette di prendere decisioni ponderate e di affrontare piccole difficoltà con grande serenità. Bilancia, in amore potrebbero nascere piccole tensioni con la persona amata. Meglio mantenere la calma e non alimentare i contrasti. Nel lavoro una decisione importante richiede riflessione. L'energia non manca e, se ben canalizzata, può diventare la vostra arma vincente. Scorpione, i single dovrebbero essere più sinceri e trasparenti nei nuovi incontri. Nelle coppie invece regna una buona armonia. È il momento giusto per concentrare tutte le energie sul fronte professionale. Sagittario, per i cuori solitari torna finalmente il sorriso. Nuove opportunità affettive sono dietro l'angolo. Le amicizie possono rafforzarsi, mentre a fine giornata non si escludono buone notizie lavorative. Capricorno, la fiducia potrebbe vacillare all'improvviso, soprattutto nei rapporti più delicati. In coppia le emozioni saranno intense e travolgenti. In campo economico, una scelta importante non può più essere rimandata. Acquario, chi vive una relazione stabile guarda con un po' di preoccupazione al futuro, ma senza motivo reale. I single sono più sereni e disponibili a lasciarsi andare. Nel lavoro cresce l'organizzazione e tutto appare più chiaro. Pesci, guardare avanti con entusiasmo è la chiave per affrontare questa giornata. Una sfida professionale va presa di petto con determinazione. Corpo e mente però reclamano maggiori attenzioni e cura. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Johnson. Colui che aspetta di compiere grandi cose, tutte in una volta, non combinerà mai niente. La vita è fatta di piccole cose. La vera grandezza consiste nell'essere grandi nelle piccole cose. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

su RVL la radio. Dopo l'appuntamento con l'oroscopo è arrivato anche Sombra, My Body Isn't Ready. L'abbiamo suonato nella mattinata con Piero Pratesi. E beh, c'è chi scrive, vi ho chiesto se eravate al cinema a Tor Vergata, e quindi saluto la stamperia del Gol, dove in quel posto di lavoro due persone, Albi è andato a Castelletto ma non era a Tor Vergata, il Manfro invece era sia a Tor Vergata e è andato anche a Castelletto a vedere il film. Bisogna vedere un po' com'è il fatto di viverlo live a Tor Vergata e poi rivederlo sul cinema, al cinema, sul grande schermo, se sono le stesse emozioni. Intanto c'è una novità, Giorgia con Parafulmini.

0: crescita cerca stasera la conferma contro la Turchia del traballante Montella. Linea Bologna.
1: L'appetito viene mangiando, si dice, e allora dopo la vittoria in Turchia e il pari che sa di successo in Francia, l'Italia di Roberto Mancini vuole finire in bellezza questa prima fase anomala di Nations League. La Turchia di Vincenzo Montella, a rischio panchina, è ancora a quota zero, paga assenze eccellenti per infortuni e squalifiche, ma il Mancio avverte.
2: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, perché la Turchia viene dalla sconfitta col Belgio. Insomma, non pensare che sia una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
1: Molti cambi rispetto a Parigi. A centrocampo rivedremo il giovane romano. Davanti spazio per Cambiaghi, Scamacca e Vergara. È tornato a casa Moise Kean per il solito problema alla tibia. Bologna risponde, fino a ieri venduti 27.000 tagliandi, e Mancini, che qui è esordito a 16 anni, ha parole al miele per la città.
2: Io sono cresciuto a Bologna, quindi mi hanno cresciuto che ero un bambino, quindi io amo Bologna e bolognese, quando sono qua è una cosa sempre importante per me.
1: Italia-Turchia inizierà alle 20.45 e sarà arbitrata dal polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Stasera si gioca anche Francia-Belgio, ieri quarta vittoria su 4 gare per il Portogallo, 2-1 interno in rimonta sulla Norvegia, 1-0 in Galles per la Danimarca, Grecia-Germania 0-0, Olanda-Serbia 2-1. Serata decisiva per l'Italia Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18.30 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia prima nel girone. Serve una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto, ma anche un successo di misura potrebbe bastare per passare come miglior seconda ed evitare i playoff. In una gara condizionata da pioggia e safety car, parliamo di Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti al leader di dato Kimi Antonelli, che allunga più 84 sul compagno di Mercedes Russell, ferma dalla rottura del motore. Le Ferrari, terzo Hamilton, quarto Leclerc. MotoGP, Gran Premio del Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga e riaccende la lotta per il mondiale. Lo spagnolo della Ducati è a meno 2 da Martin, secondo a Motegi con l'Aprilia, che piazza al terzo posto Bezzecchi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL La Radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: E nella mattinata talk show con Piero Pratese arriva un'altra sequenza di 4x4 senza nessuna interruzione. Vi suoneremo DJ Lascia con Giulia, Bruno Mars con Just the Way You Are, mentre Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari e con Goya chiuderà la nostra sequenza di 4x4 che apriamo come sempre dagli anni 90. Questa volta con i The Course Irresistible.
4: 4x4 su RVL La Radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: di Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari chiude questa 4x4, pausa pubblicitaria, poi sarà ancora mattinata talk show e arriverà con noi Peggy Goo.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.

po' modella, un po' DJ, un po' stilista, Peggy Gou è quello che si definisce poliedrica, un'artista poliedrica, e questa l'abbiamo ascoltata e suonata in questo caso con Woman su RVL, la radio. Le 11.24, fateci sapere se avete visto il film di Ultimo e soprattutto se eravate anche a Tor Vergata a vedere il concerto. Saluto Stefano che era presente a Tor Vergata e ha visto il film anche lui, come qualcuno già ci sta scrivendo allo 0323 552124, che è il numero di WhatsApp di RVL la radio. Ve lo ripeto, 0323 552124. Morire

0: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
1: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
5: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
6: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
11: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. La Polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Verbania nei confronti di un 29enne verbanese con numerosi precedenti per traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo, arrestato più volte dalla sezione antidroga dalla squadra mobile in flagranza, era già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel capoluogo. Era stato scarcerato soltanto due giorni fa e si trovava proprio in questura quando gli agenti della squadra mobile lo hanno riconosciuto e arrestato. Ora si trova nella casa circondariale di Pallanza. Voltiamo pagina, chiediamo rispetto per chi lavora, per chi è in cura, per le famiglie. Il messaggio con cui CGL Novara VCO, CISL Piemonte Orientale e UIL Novara VCO, insieme alle rispettive categorie della funzione pubblica, annunciano una mobilitazione per venerdì 9 ottobre alle 14 all'eremo di Miazzina. Al centro della manifestazione ci saranno lavoro, assistenza e sostegno alle famiglie. Chiediamo che il rispetto dei diritti non possa essere soltanto una dichiarazione di principio, spiegano i sindacati. Deve tradursi in scelte concrete, responsabilità e impegni da parte di tutti. Sono stati più di 1500 i partecipanti ieri alla seconda edizione del VCO Pride che si è svolta a Gravellona Toce. Madrina della manifestazione Vladimir Luxuria. Crescere liberi significa essere se stessi, ha sottolineato. In un'epoca di recessione come quella che stiamo attraversando, dobbiamo opporci a rigurgiti nostalgici e di odio che crescono. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
12: Il meteo di RVL.
13: A
12: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
11: Previsioni del tempo per la giornata di domani. Martedì 6 ottobre, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 15 gradi, massime sui 22 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

Questa canzone di Jim Blossom ci ha portato nel 1996, Follow You Down, suonata su RVL, la radio, la mattinata talk show con Piero Pratesi. Buon lunedì, buon inizio di settimana. Ovviamente abbiamo aperto insieme questa settimana non solo la puntata di lunedì del talk show e ve le suoniamo di santa ragione, in questo caso passando dal 1996, balzo in avanti di 30 anni esatti, perché arriviamo in questo caso al 2026 con Saif e il suo singolo Parlare d'amore su RVL, la radio.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
3: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
4: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum, chiamare 0324 46 361.
5: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: Un delitto gelido tra ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
2: RBL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rbl.it per scoprire come fare.
9: Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Super Trailers.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
18: No.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Super Trailers.
19: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
20: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
21: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
20: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
22: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
23: Amiche per la vita!
20: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

prima The Bowsers dalla Norvegia con furore si sono fatti conoscere grazie a Magnetic e ora sono arrivati con un nuovo singolo che già da qualche settimana vi proponiamo qua nella super rotation di RVL la radio, ed è Lose Myself, riproposta anche in questa mattinata talk show di lunedì 5 ottobre con Piero Pratesi che vi accompagnerà fino a luna. Tra l'altro tra poco entreremo anche nell'ultima ora della nostra mattinata insieme, perché arriverà il GR delle 12, così vireremo verso gli ultimi 60 minuti del talk show. Intanto vi suono Cesare Cremonini, Paparazzi.

0: momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Abbiamo ridotto le disuguaglianze e potenziato l'autonomia energetica con le rinnovabili, affrontando al contempo tiranni, tecno-oligarchi e regimi genocidi, scrive aggiungendo: è ora tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Il leader spagnolo spera, dal canto suo, in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatisi in questi giorni per protesta proprio sul fatto politico che ha innescato la crisi di governo, la bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. La Corte d'Appello di Milano rigetta anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Silva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati: le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti in caso di tale esito giudiziario. La salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Scade oggi lo sconto sulle accise al gasolio. Da domani, dalle anticipazioni del governo, si dovrebbe tornare al meccanismo delle accise mobili, con la possibilità di scontare fiscalmente in modo indiretto gli eventuali rincari. Rilevanti peraltro i ribassi registrati negli ultimi giorni per effetto dei price cap deliberati dai principali produttori. Calcio, quarta e ultima gara per l'Italia di Mancini nella prima finestra di Nations League. Reduci dal bel pari in casa della Francia, gli azzurri affrontano stasera a Bologna la Turchia.

0: 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.

Mezzogiorno e 9 minuti su RVL la radio, c'è Olivia Dean, Baby Steps. Siamo entrati anche nell'ultima ora della mattinata talk show, dopo anche il GR del mezzogiorno, come già vi avevo preannunciato, e quindi ci immettiamo verso il rettilineo d'arrivo delle 13. Tra poco ci sarà anche Book Parade, la classifica dei libri più letti, come ogni lunedì, e intanto ancora con la musica italiana protagonista, perché noi su RVL amiamo alternare un successo straniero, Olivia Dean, a uno italiano, Gianna Nannini, canzone che ha scritto Aiello ed è Meraviglioso Errore.

0: Ασού. Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra.
10: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
11: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

la colonna sonora del film I Tre Moschettieri. Siamo nel 1993. Brian Adams con All for Love, con Rod Stewart e Sting. Che trio veramente di tutto rispetto. Dalla canzone del 1993 si passa a una novità.

0: Parade, light di carta. Good Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
1: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto ritroviamo Aldo Cazzullo con Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento. Seconda posizione per il nuovissimo romanzo di Chiara Gamberale, Liberi tutti. In una prima elementare come tante, di una scuola di Roma come tante, è successo qualcosa di enorme che coinvolge 5 famiglie. A raccontarlo è Titti, la maestra della classe che conosce bene i suoi alunni e anche i loro genitori che con lei si confrontano e si confidano. Alla prima posizione Charles Spencer con Canto del Cigno, Diana, mia sorella. Ogni volta che mi viene chiesto come è stato crescere con Diana, il mio primo pensiero è sempre: in realtà io non so come sarebbe stato non crescere con lei. Nel settembre del 1997 Charles Spencer salì sul pulpito dell'abbazia di Westminster per esprimere davanti al mondo intero tutto il suo dolore per la perdita dell'amata sorella. Oggi, a quasi 30 anni di distanza, racconta da una prospettiva straordinaria la vita di Diana e la tragica settimana che seguì la sua morte. Durante l'infanzia Charles e Diana, i più piccoli della famiglia Spencer, erano inseparabili. E ora passiamo agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto I regni del mito, la mitologia greca, romana e norrena di Antonio Montesanti. Tre delle tradizioni mitologiche più affascinanti della storia umana, quella greca, quella romana e quella scandinava, per la prima volta riunite in un solo volume. Antonio Montesanti ricostruisce un grande mosaico in cui divinità, eroi, creature e mondi ultraterreni vengono messi a confronto per rivelare somiglianze sorprendenti, differenze profonde e sviluppi culturali che hanno plasmato l'immaginario europeo. Alla seconda posizione c'è John Grisham con L'inganno francese. Dopo un matrimonio da favola, Paul e Chelsea Tanner partono per la loro tanto attesa romantica luna di miele a Parigi. Chelsea non perde occasione di documentare ogni singolo momento nella capitale francese pubblicando post sui social, finché improvvisamente il flusso di foto e aggiornamenti a familiari e amici si interrompe. Silenzio totale. Qualcosa di grave e inaspettato è successo e il loro viaggio da sogno di colpo si trasforma in un incubo. Alla prima posizione invece troviamo L'hotel dei serial killer di Kie Ojo, un caso editoriale in Giappone. Due regole inviolabili, nessuna via di fuga. Secondo una leggenda, solo i criminali d'élite riescono a ottenere l'iscrizione all'Amulet Hotel. Protetto da un sistema capace di far sembrare che nulla sia mai accaduto, questo luogo è un rifugio illegale, avvolto nel mistero, fondato sulla tutela assoluta della privacy e della sicurezza dei suoi ospiti. Ci sono solo due ferree regole da seguire: non arrecare danni alla struttura e non ferire né uccidere nessuno al suo interno. E ora il consiglio della settimana, L'orologiaio di Brest di Maurizio De Giovanni. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto, per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera Cohen e Andrea Malchiodi. Al destino scritto nel nome, Vera lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione, ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni ne ha 43, è incassato le delusioni di una carriera accademica spezzato da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio fallito. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog ilibridimeg.it. Buona lettura.
0: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
2: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese, servizi bar e cucina. Per raggiungerci prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
10: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
11: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
12: No Stop 80.
11: No Stop 80s, solo musica anni 80.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Chiediamo rispetto per chi lavora, per chi è in cura, per le famiglie. Il messaggio con cui CGL Novara VCO, CISL Piemonte Orientale e UIL Novara VCO, insieme alle rispettive categorie della funzione pubblica, annunciano una mobilitazione per venerdì 9 ottobre alle 14 all'eremo di Miazzina. Al centro della manifestazione ci saranno lavoro, assistenza e sostegno alle famiglie. Crediamo che il rispetto dei diritti non possa essere soltanto una dichiarazione di principio, spiegano i sindacati. Deve tradursi in scelte concrete, responsabilità e impegni da parte di tutti. Sono stati più di 1500 i partecipanti ieri alla seconda edizione del VCO Pride che si è svolto a Gravellona Toce. Madrina Vladimir Luxuria: crescere liberi significa essere se stessi, ha sottolineato. In un'epoca di recessione come quella che stiamo vivendo dobbiamo opporci a rigurgiti nostalgici e di odio che crescono. È partita il 1° ottobre in Piemonte la nuova campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sincizziale. Tra i principali responsabili delle infezioni delle basse vie respiratorie nei bambini più piccoli, in particolare della bronchiolite, la campagna è gratuita e su base volontaria. Per la stagione 2026-2027 la regione Piemonte mette a disposizione 25.000 dosi con una spesa massima prevista di 7,5 milioni di euro per i bambini nati tra il 1° ottobre 2026 e il 31 marzo 2027. La somministrazione viene effettuata direttamente al punto nascita. Per quelli nati tra il 1 aprile e il 30 settembre invece l'immunizzazione può essere effettuata dal pediatra di libera scelta. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
17: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Ca' Boschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

serata, Karol G e Bruno Mars. Questa è Still su RVL la radio, suonata all'interno della mattinata talk show, e vi posso già annunciare che la vostra Vale è arrivata negli studi di RVL. Del resto siamo a 20 minuti all'una, 12:40 che dir si voglia, quindi è arrivata pronta per accompagnarvi all'interno della mattinata musicale di, cioè scusate, all'interno del pomeriggio musicale dall'una fino alle 4. Ma noi abbiamo ancora tempo nella nostra mattinata musicale, ci ascoltiamo un trio, Uelo, Alvaro Soler e Roy Passi, Il Sole.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
1: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in corso Umberto I 1.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
7: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
8: A Baveno ripartono i corsi Uni 3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
0: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.

Malika Yan, detto tra noi su RVL, la radio, ve le suono di santa ragione, nella mattinata talk show che è praticamente arrivata addirittura d'arrivo, quasi in chiusura. Abbiamo la tempo e la voglia di ascoltarci le Cat's Eye con Animal.

0: Che bella vita.
1: Che bella vita, Ariete e Angelina Mango insieme a chiudere ufficialmente la mattinata talk show di questo lunedì 5 ottobre, con cui abbiamo aperto una nuova settimana. Beh, tra poco c'è la vostra Vale, aprirete anche una nuova settimana di Raschiando il fondo del barile. Io, Piero Pratesi, tornerò con voi domani. Vi saluto, ciao ciao da

0: 55 56.
1: Ora buongiorno da Alessandro Cisilin. La Spagna al voto. Il primo ministro Pedro Sánchez ha indetto elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti governativi sulla casa. Sentiamo Alessio Galea.
2: L'annuncio questa mattina in diretta dal palazzo della Moncloa. Il premier spagnolo Sánchez ha sciolto le riserve e indetto elezioni anticipate per il 29 novembre 2026, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza legislativa. La decisione arriva dopo la schiacciante sconfitta subita la scorsa settimana in congresso, quando gli indipendentisti catalani di Junts, ritirando il sostegno al governo di minoranza di Sánchez, si sono uniti al Partito Popolare a Vox, votando contro le sue proposte abitative. L'affossamento dei decreti legge sulla casa è avvenuto sullo sfondo di fortissime tensioni sociali dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui era in affitto da 70 anni, un caso divenuto simbolo delle proteste di piazza e che ora Sánchez tenta di capitalizzare. Nel suo discorso ha promesso di rafforzare il sostegno pubblico e ha avvertito: è tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. La Spagna ritroverà la sua voce, ha dichiarato il leader dei popolari Alberto Núñez Feijóo.
1: Mentre il fuoco incrociato russo-ucraino continua, salgono ancora le tensioni tra Europa e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto. Monitoriamo la situazione, avverte il portavoce del Cremlino Peskov. Al Bundestag il capo dei servizi tedeschi Jäger parla di rischi di guerra violenta con Mosca, citando il presunto attentato russo allo scalo di Lipsia. Ieri a Kiev il cancelliere Merz ha annunciato nuove forniture militari per l'Ucraina, incluse armi a lungo raggio. Tre scienziati pionieri nello studio del comportamento delle cellule cerebrali, il premio Nobel per la medicina che apre la settimana del primo piombito al mondo e celebra in questa edizione i 125 anni della sua istituzione. Daniele Ubaldi.
3: Sono Karl Deiseroth, Peter Hegman e Georg Nagel, i tre scienziati che hanno vinto il premio Nobel per la medicina 2026. Insieme sono i padri dell'optogenetica, un sostanzioso passo in avanti nella possibilità di comprensione e interazione con la complessità del cervello umano. I tre hanno costruito un percorso fatto di scoperte sui canali ionici attivati dalla luce, in una sorta di staffetta ideale che potrebbe aver cambiato le prospettive della neuroscienza. I due scienziati tedeschi, Peter Hegemann, docente di biofisica sperimentale all'Università Humboldt di Berlino, e Georg Nagel, collega del Dipartimento di Neurofisiologia dell'Università di Würzburg, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canalorodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. Negli Stati Uniti, Karl Deiseroth, professore di bioingegneria e psichiatria alla Stanford University, introduce quindi il gene della canalorodopsina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello di esseri vivi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, code per traffico intenso sull'8 Milano-Varese tra Origio Ovest e Castellanza in direzione Varese, con code in uscita proprio a Castellanza per chi proviene da Milano. Coda a tratti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia, anche qui per traffico intenso tra Cormano e Milano Est verso Venezia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Bella gente, buongiorno a tutti anche da parte della vostra Vale, buon lunedì 5 ottobre, come sempre buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè, sceglietevi l'augurio più adeguato che

alle 13:08 su RVL Radio, diamo il via raschiando il fondo del barile. Inizia una nuova settimana anche per noi che ci occupiamo di notizie curiose. Saluto Piero Pratesi e la mattinata talk show, vi invito ad alzare il volume. Partiamo per la diretta pomeridiana suonando Dito nella piaga.

ultimo album di Dito nella Piaga, con il quale condivide anche il titolo, Miss Italia, aperto raschiando il fondo del barile su RVL Radio. 0323 552124 è il nostro numero WhatsApp da salvare in rubrica e utilizzare per scrivere alla diretta. Abbiamo un sacco di successi da suonarvi di santa ragione e qualche curiosità da raccontare in questo inizio di lunedì pomeriggio, e arriva la novità di Adela, Ain't in LA.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
8: Non stop 80.
7: Non stop 80s. Solo musica anni 80.
9: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
10: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
8: Non Stop 80.
7: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
9: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
10: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
11: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate, non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
12: Super Trailers.
16: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
17: A settembre ritorna la magia.
18: Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Sì, è vero.
17: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Secondo te siamo maledette?
21: No.
17: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Super Trailers.
22: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
23: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
24: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
23: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
25: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
26: Amiche per la vita!
23: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Una delle canzoni italiane più famose al mondo che nel 1985 venne rifatta dal supergruppo Musica Italia per l'Etiopia allo scopo di raccogliere fondi per aiutare a combattere la carestia etiope sullo stesso modello del progetto Band Aid. Volare nel blu dipinto di blu su RVL Radio, a cantare c'erano tantissimi artisti nostrani, dal Banco del Mutuo Soccorso a Vasco Rossi, passando per Gianna Nannini, Enrico Ruggeri, Ivano Fossati, Finardi, e vabbè, l'elenco era bello bello lungo e corposo. Abbiamo anche Marrakesh ed il Guè in arrivo e raschiando il fondo del barile, poi tra poco l'informazione locale delle 13:30, questa è Casini.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
3: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
7: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
10: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
12: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. La Polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Verbania nei confronti di un 29enne verbanese con numerosi precedenti per traffico di sostanza stupefacente. L'uomo, arrestato più volte dalla sezione antidroga dalla squadra mobile in flagranza, era già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel capoluogo. Era stato scarcerato soltanto due giorni fa e si trovava proprio in questura quando gli agenti della squadra mobile lo hanno riconosciuto e arrestato. Ora si trova nella casa circondariale di Pallanza. Voltiamo pagina, chiediamo rispetto per chi lavora, per chi è in cura, per le famiglie. Il messaggio con cui CGL Novara VCO, CISL Piemonte Orientale e UIL Novara VCO, insieme alle rispettive categorie della funzione pubblica, annunciano una mobilitazione per venerdì 9 ottobre alle 14 all'Eremo di Miazzina. Al centro della manifestazione ci saranno lavoro, assistenza e sostegno alle famiglie. Chiediamo che il rispetto dei diritti non possa essere soltanto una dichiarazione di principio, spiegano i sindacati. Deve tradursi in scelte concrete, responsabilità e impegni da parte di tutti. Sono stati più di 1500 i partecipanti ieri alla seconda edizione del VCO Pride che si è svolta a Gravellona Atoce. Madrina della manifestazione Vladimir Luxuria. Crescere liberi significa essere se stessi, ha sottolineato. In un'epoca di recessione come quella che stiamo attraversando, dobbiamo opporci a rigurgiti nostalgici e di odio che crescono. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
15: Il meteo di RVL.
16: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
17: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
14: Previsioni del tempo per la giornata di domani. Martedì 6 ottobre, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 15 gradi, massime sui 22 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa.
19: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
20: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Good Old Days su RVL Radio, la musica di Chris De Sarandi accanto all'informazione locale a cura della nostra redazione. E per il filone di raschiando il fondo del barile, mollo tutto e me ne vado, sta facendo il giro del mondo la storia di Sogacu Tiguchi, monaco buddista di 31 anni che da qualche settimana è partito per un ritiro spirituale che durerà ben 12 anni. È andato a vivere da solo nel mausoleo del tempio di Enryakuji sul monte Iei a nord-est di Kyoto in Giappone, e fino all'11 settembre del 1938 non avrà alcun contatto con altre persone né riceverà informazioni sugli eventi che accadranno nel mondo in questo arco di tempo. Isolamento totale per pregare, meditare, prendersi cura del mausoleo e affrontare il passaggio al livello di Jishin, che sono i monaci incaricati di vegliare sulla tomba di Saiko, il fondatore della scuola Tendai. Un percorso duro e difficile, lo possiamo immaginare, che come riporta il Telegraph, che l'ha intervistato prima della partenza, è stato affrontato solo da altri 7 monaci negli ultimi 80 anni. Ma Taguchi si è detto colmo di gioia per ciò che lo aspetta.
1: RVL.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
3: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
4: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
7: A Baveno ripartono i corsi Uni3, Benessere e Psicologia, Comunicazione, Laboratori Artistici e Manuali, Scienze, Informatica, Lingue Straniere, Cultura, Natura e Storia del Territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
10: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

nell'immenso vuoto che c'è, il singolo di Laura Pausini riprende a modo suo la notizia che vi raccontavo poco fa in Raschiando il fondo del barile, ovvero quella del monaco buddista giapponese che ha scelto di isolarsi dal mondo per i prossimi 12 anni per compiere un percorso spirituale molto profondo. Saranno lui, la preghiera e la meditazione accompagnati da un grande silenzio. Gli U2 da suonarvi.

0: presentato da Chiara Piselli. Benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo lunedì 5 ottobre. Un ambulatorio dedicato a bambini e adolescenti che sviluppano un rapporto problematico con smartphone, social, videogiochi e internet. È la nuova iniziativa dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove sono cominciate le prime visite. Gli specialisti consigliano di non dare uno smartphone personale prima dei 13 anni e di rimandare almeno fino ai 16 l'accesso autonomo ai social network. Nei casi più gravi, spiega il neuropsichiatra Stefano Vicari, il telefono finisce per occupare quasi completamente il tempo dei più giovani. Sentiamolo.
1: Sempre più frequentemente arrivano alla nostra osservazione bambini, adolescenti, ma anche bambini piccolissimi. L'ultimo è stato un bambino di 2 anni e mezzo, pensate, che hanno una relazione con gli strumenti elettronici, in particolare il telefonino e quindi l'accesso a internet, davvero molto problematico. Voglio dire, cioè che passano moltissimo tempo utilizzando il telefonino e avendo quindi, come dire, difficoltà anche a investire, a occupare il proprio tempo facendo altro, quelle che sono le attività che ogni bambino, ma anche ogni adolescente dovrebbe svolgere: correre sui prati, giocare, disegnare, leggere un libro, annoiarsi persino. Come si manifesta una dipendenza da internet? Beh, compaiono una serie di comportamenti che non possono sfuggire all'attenzione dei genitori. Intanto il telefonino diventa un ambiente unico, direi, o comunque prevalente di attività per il bambino. Gran parte dei giochi del suo tempo libero lo trascorre scrollando oppure guardando video o facendo qualsiasi altra attività.
0: E proprio oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti, che quest'anno coincide con i 60 anni della storica raccomandazione UNESCO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro sullo status dei docenti. In Italia la ricorrenza arriva dopo la protesta di insegnanti e personale ATA, che venerdì hanno manifestato, tra le altre città, Roma e Milano, chiedendo maggiore riconoscimento professionale e stipendi adeguati. Lo slogan scelto: basta briciole. Le parole di Emanuela Paoletti, referente ATA.
2: Siamo qua per una dignità salariale per la professione docente, perché da essa passa la nostra dignità di professionisti, che deve essere garantita da uno stipendio adeguato per vivere, non

0: 24. Solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
1: Dagli anni 90 a oggi.
0: In sequenza.
2: 4 minuti dopo le 14 e 4 successi musicali per viaggiare dal 1994 al presente. In Raschiando il fondo del barile metteremo in fila Sofia Alice Baxter con Get Over You, All Stars di Martin Solveig, i Pinguini Tattici Nucleari per Sorry Scusa Lo Siento, partendo da Missing degli Everything But The Girl.
0: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Con i pinguini tattici nucleari chiudiamo una sequenza 4x4 su RVL Radio e tra poco con Game of Sirius chiacchiereremo di serie TV.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Maluma e Shakira sono novità su RDLL Radio. Agua alle 14:25 minuti, e se tra poco andremo nel mondo dei cartoni animati per scoprire un debutto datato 5 ottobre 1975, subito ci occupiamo di serie TV con Luca Manghera.
1: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
2: Ben ritrovati da Luca Manghera. L'attesa è quasi finita. Il 9 ottobre torna una delle serie evento dello scorso anno, e cioè Nord-Sud-Ovest Est, sequel di Hanno ucciso l'uomo ragno, che racconta la storia degli 883. La vedremo ovviamente su Sky e Now. Il problema finale è il titolo del nuovo thriller di Netflix, una miniserie spagnola ambientata nella primavera del 1959. 13 persone rimangono isolate a causa di una violenta tempesta su una piccola isola vicino a Maiorca, e quando una turista inglese viene trovata morta nell'albergo, quello che sembra inizialmente un suicidio si trasforma in un caso di omicidio. Un attore in pensione, che in passato ha interpretato Sherlock Holmes, decide di indagare. Altra miniserie novità su Netflix è La Valle dell'Eden. All'inizio del Novecento, una donna fieramente indipendente divide due fratelli, dando vita a una saga che attraversa due generazioni. 7 episodi, tutti già disponibili. Amazon Prime Video risponde con la commedia Ingorgo, versione italiana di una serie spagnola. Quando un enorme ingorgo sconvolge i piani di migliaia di automobilisti, una semplice coda nel traffico si trasforma in un imprevedibile palcoscenico di storie, incontri e colpi di scena. Tra situazioni surreali, rivelazioni inaspettate e dinamiche esilaranti, il traffico diventa il punto di convergenza di personaggi diversissimi tra loro, costretti a condividere uno spazio sospeso nel tempo. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
1: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie. RVL.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
4: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Da grande voglio guidare l'autobus.
7: Ma non volevi fare l'astronauta?
8: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s.
10: No Stop 80.
9: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80.
10: No Stop 80s.
9: Solo musica anni 80.
11: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
12: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
13: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
16: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. I destini della terapia anti-HIV e quelli della lotta alla sclerosi multipla potrebbero essere legati a doppio filo, è quanto sostiene un gruppo di ricerca internazionale, secondo cui negli individui sottoposti alla terapia antiretrovirale per l'HIV, sintomi e progressione della sclerosi multipla avevano nettamente rallentato la loro corsa. L'adozione di una tassa sul consumo di carne potrebbe essere l'asso nella manica dei paesi occidentali nella lotta al riscaldamento globale, è quanto sostiene un gruppo di ricerca della Cornell University negli Stati Uniti. Ma non è tutto, gli esperti suggeriscono di prendere dei provvedimenti volti ad attenuare i profili più regressivi della misura, in particolare con una riduzione dell'IVA su altri prodotti come frutta e verdura più rispettosi dell'ambiente. Il pisolino anche durante il lavoro, purché gestito bene, può avere tanti benefici, come insegna una vera e propria arte praticata da millenni in Giappone. Il riposino vigile infatti migliora l'umore, riduce lo stress, aumenta le prestazioni cognitive, dalla memoria alla concentrazione e quelle fisiche, aumenta la produttività e migliora la salute del cuore. Si tratta di una pratica ancestrale giapponese che si traduce letteralmente in essere presenti mentre si dorme e consiste nell'appisolarsi o dormire brevemente in pubblico, indipendentemente dal luogo o dalle circostanze, ma con delle regole ben precise. Non deve rigorosamente superare i 15 minuti, va fatto da seduti, deve essere più una rapida pausa energetica che un sonno profondo e anche se la persona può essere mentalmente assente, deve essere in grado di tornare immediatamente alla realtà quando è richiesto un suo contributo attivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.

Love is back su RVL Radio Celeste, suonata dal 2021, subito dopo aver spaccato a metà questa puntata di Raschiando il fondo del barile con la rubrica delle buone notizie. E l'accadde oggi ci porta ancora più indietro nel tempo, fino al 5 ottobre del 1975, e lo fa con questo cartone animato.

0: 5 ottobre 1975 in Giappone debuttava l'anime Uforbo Goldrake, che confermava la collaborazione nata tra la Toei Animation e Go Nagai, e che sarebbe arrivato in Italia 3 anni dopo, nella primavera del 1978, per diventare il primo cartone a tema robottoni giapponesi trasmesso nel nostro paese. La sigla Uforbo degli Actarus vendette più di 1 milione di copie, ottenne il disco d'oro per questo e raggiunse il 4° posto tra i singoli più venduti in Italia nel 1978.
1: RVL, la radio.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Fine settimana, zero chiacchiere, su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: Non Stop 80.
2: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Le 14.54, ricordiamo l'estate appena passata con uno dei suoi più grandi tormentoni, Talk to You degli Anot su RBL Radio. E già che ci siamo, ricordiamo anche il numero per scrivere alla diretta: 0323 552124, per i vostri messaggi o note vocali via WhatsApp. Arriva Giorgia intanto. Venerdì lei è uscita con un nuovo singolo intitolato Parafulmini.

0: Roma News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Lo spegnimento degli altoforni entro fine ottobre era stato disposto lo scorso luglio in vista dell'udienza di Cassazione fissata al 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, è la motivazione dei giudici milanesi. Soddisfatti i legali dei cittadini di Taranto che hanno intentato la causa civile, mentre c'è preoccupazione per l'impatto occupazionale. E poi c'è la crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori entro 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione, quanto emerso dall'incontro odierno al MIMIT con l'azienda e le parti sociali. Senza tregua il conflitto in Ucraina, un doppio attacco missilistico sull'infrastruttura di Kharkiv ha provocato un morto, 6 feriti e privato dell'elettricità oltre 22.000 persone. Il bilancio complessivo dei raid russi sull'intera Ucraina negli ultimi 24 ore di almeno 5 vittime e 61 feriti. Ed è ancora tensione al confine tra NATO e Russia. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale, mossa che il Cremlino fa sapere di monitorare con attenzione. Ieri la visita a sorpresa del cancelliere tedesco a Kiev. Incontrando il leader ucraino Zelensky, Friedrich Merz ha promesso nuovi aiuti militari comprensivi di armamenti a lungo raggio. Peter Hegemann, George Nagel e Karl Deiseroth sono i 3 vincitori del premio Nobel 2026 per la medicina, 2 tedeschi e 1 americano che hanno individuato una proteina responsabile dell'attività neuronale e fondato la optogenetica. La proclamazione è avvenuta stamani presso l'Assemblea del Nobel del Karolinska Institute a Stoccolma, in Svezia. Sulla scia del pareggio conquistato a Parigi contro la Francia, la nazionale di Roberto Mancini conclude il primo miniciclo di Nations League affrontando a Bologna la Turchia, travolta 4-1 a Bursa. Tornano dal primo minuto Barella e il giovane Romano. In attacco spazio a Vergara e Scamacca. Ore 20:45 l'inizio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RBL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RBL la radio.
3: Scattate le 15 e passate da 1 minuto, ci affidiamo alla migliore Happy Music per vitaminizzare il lunedì pomeriggio. E suoniamo senza interruzioni Boys Town Gang con Can't Take My Eyes Off of You, Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, Don't Go Yet di Camilla Cabello, partendo dai Bundabash e Alessandra Amoroso, per ballare insieme a loro un mambo salentino.
2: Vitamina RVL.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati nella zona di Genova, chiusa la A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e svincolo A12 verso Genova per ripristino danni a seguito di un camion che aveva preso fuoco. Chi è in viaggio verso Genova deve uscire a Genova Bolzaneto, dove si è formata una coda di 5 km e rientrare in autostrada a Genova Ovest dopo aver percorso la viabilità cittadina. Sulla 10 Genova Ventimiglia, file ma per traffico e lavori tra Finale Ligure e Spotorno e tra Albisole e Varazze. Tutto direzione Genova. Sulla 9 Milano Como Chiasso, file tra Como Nord e Lago di Como verso la Svizzera. Ci spostiamo sulla A1 Bologna Firenze, dove sempre a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna. Sulla 14 Adriatica un incidente sta provocando una coda di 3 km tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara e sempre in direzione di Pescara rallentamenti per lavori tra Pedale e Grotta a Mare e tra Val di Sangro e Lanciano. Sulla A24 Roma Teramo ricordiamo che l'uscita di Val Vomano per chi proviene da Teramo per lavori è chiusa fino alle 18 di domani. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s.
4: No Stop 80.
3: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80.
4: No Stop 80s.
3: Solo musica anni 80.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info, cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
8: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: Prima la felicità in musica della vitamina RVL e poi A Different Kind of Happiness dei Nothing But Thieves su RVL Radio. L'importante è stare bene in questo inizio di settimana e per scoprire gli appuntamenti che ci aspettano in Piemonte diamo la linea alla redazione di Wason.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Dal 6 al 18 ottobre torna a Torino il Festival delle Colline Torinesi, che supera la soglia della 30ª edizione e inaugura un nuovo capitolo della propria storia. La 31ª edizione coincide infatti con un momento di profondo rinnovamento organizzativo e artistico, segnato dalla co-direzione di Isabella Lagattolla e Federica Rosellini, due figure appartenenti a generazioni differenti ma accomunate da un percorso legato alla creazione contemporanea. Un passaggio che si traduce in 13 giorni di programmazione, concentrando in un arco temporale più raccolto un calendario fatto di spettacoli, incontri e presenza internazionale. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, la palazzina di caccia di Stupinigi ospita il 6° anno consecutivo Floreal, la manifestazione che racconta il mondo della natura in un contesto unico per eleganza e bellezza. Organizzato da Orticola Piemonte, Floreal è uno degli appuntamenti florivivaistici principali del panorama nazionale. 3 giorni interi per offrire ai torinesi e ai turisti un'immersione nel verde in un luogo magnifico e allo stesso tempo per fare cultura green attraverso un insieme di iniziative collaterali pensate per un pubblico di ogni età. Mondovì si prepara a vivere 4 giorni nei quali lo sport uscirà dagli impianti per entrare nel cuore della città. Dall'8 all'11 ottobre il centro storico di Ibreo ospiterà la prima edizione del Mondovì Sport and Culture Festival, una manifestazione firmata a Paolo Bruno che mette insieme campioni olimpici, grandi allenatori, giornalisti, storie di vita, cinema, salute, solidarietà e attività sportive. L'apertura ufficiale sarà giovedì 8 ottobre alle ore 18 al Teatro Baretti con i saluti istituzionali e la conduzione di Gabriele Gallo. Alle ore 18:45 arriverà uno degli appuntamenti più curiosi della prima giornata, elogio alla pausa, un incontro che parte dal cinema, dall'arte e dalla musica per arrivare al mondo dello sport. I patrimoni vegetali vivi italiani, la loro tutela e la necessità di trovare soluzioni operative di fronte alle sfide ambientali globali saranno i temi al centro del forum dei giardini storici e degli orti botanici. L'importante evento di incontro e confronto nazionale si terrà a Verbania venerdì 9 e sabato 10 ottobre, ospitato nelle splendide cornici del Lago Maggiore tra i giardini botanici di Villa Taranto e le sale di Villa Giulia. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
1: RVL.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
4: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
5: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
7: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
11: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Chiediamo rispetto per chi lavora, per chi è in cura, per le famiglie. Il messaggio con cui CGL Novara VCO, CISL Piemonte Orientale e UIL Novara VCO, insieme alle rispettive categorie della funzione pubblica, annunciano una mobilitazione per venerdì 9 ottobre alle 14 all'Eremo di Miazzina. Al centro della manifestazione ci saranno lavoro, assistenza e sostegno alle famiglie. Crediamo che il rispetto dei diritti non possa essere soltanto una dichiarazione di principio, spiegano i sindacati. Deve tradursi in scelte concrete, responsabilità e impegni da parte di tutti. Sono stati più di 1500 i partecipanti ieri alla seconda edizione del VCO Pride che si è svolto a Gravellona Toce. Madrina Vladimir Luxuria: crescere liberi significa essere se stessi, ha sottolineato. In un'epoca di recessione come quella che stiamo vivendo dobbiamo porci il rigurgiti nostalgici e di odio che crescono. È partita il 1 ottobre in Piemonte la nuova campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sincizziale, tra i principali responsabili delle infezioni delle basse vie respiratorie nei bambini più piccoli, in particolare della bronchiolite. La campagna è gratuita e su base volontaria. Per la stagione 2026-2027 la Regione Piemonte mette a disposizione 25.000 dosi con una spesa massima prevista di 7,5 milioni di euro. Per i bambini nati tra il 1 ottobre 2026 e il 31 marzo 2027 la somministrazione viene effettuata direttamente al punto nascita. Per quelli nati tra il 1 aprile e il 30 settembre invece l'immunizzazione può essere effettuata dal pediatra di libera scelta. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
15: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura, nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Rituale e la collaborazione tra Biagio Antonacci e Saif, novità musicale su RVL Radio. E per chiudere con le notizie da raschiare il fondo del barile, già perché siamo quasi addirittura d'arrivo con la puntata di oggi, sono le 15:40. Dopo la fuga spirituale di un monaco buddista che a settembre ha scelto di ritirarsi in un monastero sulla montagna dove vivrà da solo per i prossimi 12 anni, passiamo alla fuga in vacanza di una giovane madre della Florida che ha lasciato a casa da soli i suoi 4 figli di 2 mesi, 2, 7 e 9 anni per andare in crociera alle Bahamas. Una storia che ha dell'incredibile, che arriva da Miami, scoperta per caso dall'ex compagno, nonché padre della più piccola, guardando le storie che la donna pubblicava su WhatsApp. A lui lei aveva assicurato che i figli erano stati affidati alla nonna, ma quando l'uomo ha deciso di andare più a fondo della questione, chiamando i bambini al telefono, è venuta fuori la verità. Erano a casa da soli ad aspettare il ritorno della madre dalla vacanza, che alla fine, insomma, sarebbe durata solo 3 giorni, non troppo. Follia? Credo che siamo tutti d'accordo sulla risposta. L'uomo, trovandosi in un altro stato, ha allertato la polizia. Gli agenti prima hanno messo al sicuro i 4 bimbi e poi sono andati al porto ad arrestare la donna con l'accusa di negligenza aggravata verso minori, cauzione fissata a $10,000 e divieto assoluto di avvicinarsi ai propri figli, affidati temporaneamente agli assistenti sociali.
1: RVL, la radio.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
7: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
8: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

Buzz Persuade su RVL Radio e Miley Cyrus a portarci al momento saluti di Raschiando il fondo del barile alle 15:56 minuti. Saluti da parte della vostra Vale, a voi che avete scelto di rimanere in mia compagnia fino ad adesso, ma anche a Marco Pennacchini che arriverà tra poco in Occhio al Penna. Mentre noi ci risentiremo domani dalle 13. Vi auguro buon proseguimento e buona serata. Vi bacio, vi abbraccio e ciao ciao.

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Far West intorno all'ora di pranzo sulla A14 tra Foggia e Cerignola, dove una banda di uomini armati ha assaltato un portavalori, esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Per coprire la fuga i malviventi hanno gettato chiodi sulla strada e dato alle fiamme alcuni mezzi. L'autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Non si sa se l'assalto sia stato poi portato a termine. Nuovo inciampo nella crisi dell'ex Ilva. La Corte d'Appello Civile di Milano ha ribadito lo stop per l'area a caldo dello stabilimento di Taranto, respingendo il secondo ricorso d'urgenza di Acciaierie d'Italia. Nella sentenza i magistrati hanno ribadito la preminenza della tutela della salute rispetto agli interessi di natura finanziaria, confermando lo spegnimento degli impianti entro fine mese in vista dell'udienza in Cassazione del 20 ottobre. Cresce però la tensione sul versante occupazionale, dove l'indotto prevede circa 2.500 possibili esuberi. Altra crisi aziendale, passi in avanti nella trattativa Electrolux al Mimit. Il gruppo svedese ha ritirato il piano di 1.450 licenziamenti unilaterali, orientandosi verso un piano triennale di uscite volontarie e incentivate per 1.250 dipendenti, affiancato dall'uso degli ammortizzatori sociali. Il ministro Urso ha garantito il sostegno statale. Resta critica la situazione in Ucraina. A Kharkiv un doppio blitz missilistico ha colpito impianti strategici e aree abitate, causando 3 morti e 25 feriti e lasciando oltre 22.000 utenze al buio. Intanto l'Estonia ha spostato truppe al confine con la Russia, movimento monitorato dal Cremlino, mentre dal Bundestag la difesa tedesca lancia l'allarme su rischi di escalation, citando presunti sabotaggi a Lipsia. Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato all'americano Karl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e George Nagel. L'assemblea del Karolinska Institute di Stoccolma ha premiato la scoperta della proteina canale attivata dalla luce, ricerca fondamentale che ha aperto la strada all'optogenetica. Stasera alle 20.45 la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini torna in campo a Bologna contro la Turchia per il ciclo di Nations League dopo il successo a Bursa e il pareggio a Parigi. La formazione azzurra vedrà il rientro di Barella e Romano a centrocampo con la coppia d'attacco composta da Vergara e Scamacca. È tutto, a più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Circolazione piuttosto scorrevole in questi minuti sulla rete viaria della Lombardia. Nessuna segnalazione per quanto riguarda le autostrade, dove si viaggia senza impedimenti. A Milano attenzione, un mezzo in panne fermo sulla tangenziale ovest al chilometro 21 e 400 in direzione di Bologna, a prestare le dovute cautele. Qualche rallentamento per traffico sulla tangenziale nord di Milano tra viale Zara e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Infine ci spostiamo a Bergamo, si rallenta con code sull'asse interurbano tra Curnasco e Campagnola verso Seriate. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

via alla radio. Questo è il pomeriggio di Occhio al Pin con me, Marco Pennacchini. Un buon pomeriggio a tutti voi insieme fino alle 19. Un saluto alla Valle che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Iniziamo con i Daft Punk insieme a Pharrell Galaki.

Italia di Dito nella Piaga su RVL, che ci porta ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Ci sono anche i social, ovviamente, vi ricordo Facebook, Instagram. Ci trovate come RVL la radio, sempre pronti a raccontarvi tutta la nostra vita, tutto quello che facciamo, l'esterno, le dirette, la musica e il territorio raccontato in tempo reale. Carol G insieme a Bruno Mars, Steve.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon lunedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo dunque della provincia di Cuneo per segnalare che sulla provinciale 162 si viaggia a senso unico alternato in corrispondenza del comune di Bossolasco in fascia oraria 8:30-16:30. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
6: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
11: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info, Proloco Premeno.
14: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
15: Non Stop 80.
14: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
15: Non Stop 80s.
14: Solo musica anni 80.
16: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
17: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
18: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
19: Yo, Occhio al Penna su RVL la radio.

Kayan con Detto Tra Noi qui su RVL la radio, c'è Occhio al Penna, parlando un po' di musica di qualche tempo fa. Mi è venuta fuori una domanda, ne stavamo chiacchierando qui in radio, ci sono tanti servizi streaming, Spotify, Amazon Music, Tidal, ce ne sono davvero tantissimi, ma su questi servizi ascoltiamo solo musica di adesso, diciamo recente, contemporanea, o andiamo anche nel passato? Questo per dirvi che il brano dei Duran Duran è quasi in top 10. È stato l'11° brano più ascoltato in streaming in un'indagine di qualche tempo fa nel Regno Unito. Quindi è un brano del 1983, numero uno invece ai tempi di vendita e di rotazione sia in Europa che negli Stati Uniti. Is there something I should know?

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum, chiamare 0324 46 361.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
7: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Bodies Ready, c'è Somber su RVL. Oggi 5 di ottobre è una giornata nascosta da tante giornate. Intanto però facciamo un salto nel passato. A livello di robottoni, come state messi voi? I robot, no? Dai tempi Mazinga, ste cose qui. Messi bene? Per chi facevate il tifo? Io personalmente per Goldrake.

0: temporale.
1: Se si potesse non morire, loro sono i Modà, e quando morivano i robottoni? Mai, erano nell'immaginario nostro. Perché ne sto parlando? Perché oggi ricordiamo i 51 anni dalla prima puntata di Goldrake in Giappone, ovviamente. Da noi arrivò qualche tempo dopo, più o meno nell'aprile del 78, sulla Rete 2, con il nome sbagliato, diciamo così, di Atlas UFO Robot, perché abbiamo preso i diritti, no, in Italia dalla Francia, che l'ha chiamato in quel modo. Goldrake con Actarus, i mostri di Vega e tutte ste cose che riconosciamo, e noi che abbiamo una cinquantina d'anni sicuramente ricordiamo la sigla storica di Vince Tempera, una cosa fantastica. E quindi buon anniversario a tutti quelli che da piccoli almeno una volta si sono vestiti da Actarus a carnevale, e se avete detto ah sì, io sì, ero anch'io nel gruppone storico. Ariana Grande, Head of Made Love Me.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online. Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
8: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
10: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente, Giulia Bresch, Occhio al Penna con me, Marco Pennacchini, qui e solo qui su RVL la radio. Abbiamo parlato di Goldrake. No, ma andiamo avanti, perché oggi è una bella giornata, è una bella giornata sicuramente, perché tra le altre cose è la giornata mondiale degli insegnanti. Sì, quindi un saluto a tutti gli insegnanti all'ascolto, tutti i docenti, tutte le persone che insegnano, ma in realtà la giornata che è stata istituita dal 1994 è più che altro per sensibilizzare sull'importanza del ruolo dell'insegnamento e dell'importanza dell'insegnare qualcosa, qualcosa alle menti giovani, no? Formarle. Quindi un saluto davvero a tutti gli insegnanti. Voi che non siete stati insegnanti, noi che non lo siamo stati, abbiamo sempre avuto delle preferenze, no? C'è l'insegnante che ci ha sempre voluto bene e quel che invece non riuscivamo, non riuscivamo proprio ad avere un rapporto. Vera sta cosa? Ci volete mandare qualche ricordo di insegnante?

passati più di 20 anni, 21 per la precisione, per questo singolo d'esordio di Laura, L'Aura, Radio Star, usciva nel 2005, ricordo ai tempi, no? Venne associata anche a Tori Amos, è stata molto accomunata con l'uso del pianoforte e tutte queste cose qui. Grande canzone, faceva parte anche del Festival Bar di quell'anno, tanto per dire, no? Della compilation, per avere un ricordo. Arrivano le news delle 5, prima c'è Tommaso Paradiso.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetani. I giovani azzurri di Belle Speranze hanno restituito linfa alla nazionale offesa dalle ripetute onde mondiali. Il ritorno di Roberto Mancini ha riportato entusiasmo, spirito di appartenenza, più di tutto gioco e risultati dopo il debutto shock con il Belgio. Ipnotizzata in quel di Parigi la Francia di Zidane, l'Italia torna ad incrociare in questo scorcio iniziale di Nations League la Turchia, annientata lunedì scorso a Bursa, che ha messo Vincenzo Montella sulla graticola. Ore 20:40. Stadio dall'Ara Stracolmo per la rivincita con i turchi. Linea Bologna.
2: L'anomalo mini tour de force targato Nations League questa sera volge al termine. L'Italia, attualmente terza nel suo girone dietro Francia e Belgio, affronta a Bologna la Turchia del traballante Vincenzo Montella, ancora quota zero. A Bursa finì 4-1 per noi, ma Roberto Mancini non accetta cali di concentrazione.
3: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
2: Molti cambiamenti questa sera rispetto al pari pieno di cose di Parigi. Assente Ken, tornato a casa per un problema alla tibia. In attacco Scamacca titolare con Pio Esposito in panchina. A centrocampo torna Nicolò Barella dopo l'esclusione dal gruppo presente in Turchia e la panchina in Francia. Ma per l'interista, campione d'Europa con il Mancio nel 2021, nessuna polemica.
4: Io non vedo qua scritto nazionale italiana Nicolò Barella, vedo nazionale italiana, quindi logicamente è un dispiacere non giocare, però io sono disposto per la nazionale che 10, 15, 20, 30 minuti quelli che sono, anche uno.
2: Dall'ara vicino al sold out, fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Aspettando la nazionale maggiore, serata clou per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara, gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia. Prima nel girone serve una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto ed evitare i playoff. Basket, un doppio posticipo conclude stasera la seconda di Serie A alle 20 Cantù Udine, alle 20:45 Verona Milano. Tennis, dopo aver battuto Zverev che salva anche il numero uno di Sinner, il 39enne Djokovic vola in finale a Pechino dove troverà l'australiano De Minaur e lo fa sbarazzandosi del russo Medvedev che sotto 7-5 e 5-3 è stato squalificato per aver colpito con la pallina involontariamente uno spettatore in prima fila. A Tokyo finale Alcaraz-Lechka. Ed è tutto, buona serata.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Disagia la circolazione sulla 8 Milano-Varese dove per agevolare il passaggio della 107esima edizione della Coppa Bernocchi è chiuso al momento il casello di Legnano in entrambe le direzioni. Di conseguenza ci sono code a tratti proprio sulla 8 tra Origio Ovest e Castellanza con incolonnamenti a quest'ultima uscita per chi proviene da Milano. Andiamo sul tratto milanese della 4 per traffico intenso, incolonnamenti a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est verso Venezia. Traffico in aumento anche sulle tangenziali milanesi, sulla tangenziale est code a tratti tra il bivio per la Paullese e quello per la tangenziale nord in quest'ultima direzione. Code a tratti anche sulla tangenziale nord da viale Zara a Monza Sant'Alessandro verso Bologna. Rallentamenti e code poi sulla Milano Meda dal bivio per la tangenziale nord a Varedo verso Meda. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
8: Dagli anni 90 a oggi.
7: In sequenza.
9: C'è una nuova 4x4 su RVL la radio con Ollie Valens, Kiss Kiss, Oceania, Endless Summer. A chiudere ci pensa Cesare Cremonini e i suoi paparazzi. Iniziamo con Jovanotti, estate 1992.
7: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: fare un non so che di estivo in questa 4x4, forse per la presenza di estate 1992 di Endless Summer, è belle così. Intanto Cesare Cremonini chiude appunto la 4x4 con Paparazzi, ora tempo di infotraffico, pubblicità, e c'è Elisa Kintsugi.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci occupiamo quindi della provincia di Novara per ricordarvi che la provinciale 33 viene chiusa per lavori a Imborio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
11: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
14: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
15: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
16: RBL, la radio.

Lisa con Kintsugi su RVL Radio. Il buon pomeriggio da Marco Pennacchini. Questo è Occhio al Penna. Insegnanti, vi ricordate? Un insegnante, no, che magari delle elementari, però è stato talmente bravo, talmente brava, che ancora ve la ricordate. Magari la incontrate, la salutate, state lì a chiacchierare, ci sono questi legami. E sapete che esiste il premio come miglior insegnante di sempre? Magari uno lo pensava, esiste. E vediamo pure se esiste pure per il peggiore. Il nuovo dei Naughty But Thieves, A Different Kind of Happiness.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
2: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
4: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
9: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive sono deceduti per anossia, ovvero mancanza di ossigeno. E questa è la conclusione a cui sono arrivati gli esperti che hanno eseguito l'autopsia sul corpo delle vittime, tra cui il ricercatore omeiese Federico Gualtieri. Escluse quindi altre ipotesi come un attacco di squali o qualche gas nocivo. Ora l'inchiesta si concentrerà sul perché siano rimasti senza ossigeno nelle bombole. 4 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali gravemente, ieri sera in un incidente tra 2 auto avvenuto lungo la statale tra Arona e Borgomanero davanti allo svincolo della A26. Da una prima ricostruzione sembra che una delle 2 auto abbia invaso la corsia opposta schiantandosi contro l'altra. La polizia locale di Domodossola ha identificato e denunciato l'autore del danneggiamento di 2 vasi ornamentali collocati all'ingresso di Palazzo di Città avvenuto nella notte del 18 luglio scorso. L'uomo è stato ripreso dalle telecamere a arrivare su un'auto guidata da un'altra persona, scendere e scagliarsi contro i 2 vasi causando un danno di circa 1 migliaio di euro. È online il questionario annunciato dall'amministrazione comunale di Verbania riguardo la realizzazione di una ciclovia lungo il torrente San Bernardino. È possibile rispondere fino a venerdì. Le risposte contribuiranno al progetto della ciclovia lungo il torrente che sarà candidato al bando regionale città rigenerative e sarà illustrato mercoledì alle 20:30 a Palazzo Flaim. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa. Desiderio Sexy Shop. Nel

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Yo. Occhio al Fenna, su RVL la radio.

negli anni 80 con Kate Bush, questa è Babushka 1980, proprio perfettamente. Never Forever si chiama così l'album, il terzo da cui è tratto questo singolo clamoroso, primo posto praticamente dappertutto. Questa è RVL la radio, questo è Occhio al Penna e siamo specialisti di grande musica del passato. Anzi, vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RVL con Ti ricordi quando, tutto il meglio della musica anni 70-80 suonato e raccontato in vinile dal nostro unico e inimitabile Piero Fratesi. L'hashtag è Save the Vinyl. Ci sono Ariete, Angelina Mango insieme. Che bella vita.

Esiste il premio come miglior insegnante di sempre, è un riconoscimento, ovviamente non è che questa cosa proprio no, riconosciuta dall'ONU, no, è una fondazione, la Warke Foundation, che ha fatto il Global Teacher Prize. Ogni anno viene dato il premio come miglior insegnante. Ci sono diverse cose, no? Diversi parametri che devono essere rispettati. Ci si può anche candidare, autocandidare, quindi vediamo, no? È una cosa un po' così. Nell'ultima edizione, se non sbaglio, c'è stato anche un italiano nella top 10 e non succede spesso. Si vince $1,000,000, che non è male come idea, cioè non è che lo puoi spendere come ti pare, ma lo devi usare per aiutare la formazione professionale magari di giovani emarginati, per promuovere l'emancipazione, per aiutare l'alfabetizzazione, scusate, digitale. Quindi il premio anche viene dato è per aumentare, no, la bravura dell'insegnante.

0: ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: Non Stop 80.
2: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350 167.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
8: Da grande voglio guidare l'autobus.
9: Ma non volevi fare l'astronauta?
10: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

canzone perfetta per sospirare, questa dedica di Ernia su RVL e la radio. Questo è Occhio al Pin, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, il sabato vi ricordo anche lo spazio dalle 16 alle 18, ci sono le news proprio delle 18, eh sì, e prima c'è Madonna, Danceteria.

0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre, anticipando di 9 mesi la fine della legislatura, dopo la bocciatura dei decreti sull'emergenza abitativa. La caduta della maggioranza è stata provocata dall'alleanza degli indipendentisti catalani di Junts con il Partito Popolare e con Vox. Il governo aveva varato le misure per rispondere alle imponenti proteste di piazza per il diritto all'abitare, esplose in tutto il paese. Entra nella fase decisiva l'iter della legge elettorale alla Camera, giunta all'esame della terza lettura. Il governo ha posto la fiducia sui primi 3 articoli del testo, blindando l'impianto del provvedimento in vista del voto finale previsto per giovedì. In aula le forze di opposizione attaccano la riforma, in particolare sul premio di maggioranza e sulle norme sulla presentazione delle liste ritenute penalizzanti per il pluralismo democratico. Nuovo incidente sul lavoro: un operaio di 59 anni di origine albanese ha perso la vita in ospedale a Cesena, dove era stato trasportato dopo essere precipitato dall'impalcatura nel cantiere dove stava lavorando, nel Riminese. E ci sono 3 indagati per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto domenica in ospedale dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. La vittima, nella stessa mattinata, aveva raccontato alla moglie di essere a lavoro su un tetto e prima di morire era riuscita a dire ai soccorritori di essere caduto da una scala. La procura di Napoli procede per omicidio colposo. So che il perdono non si può pretendere, mi assumo fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato. Così oggi in aula a Milano Gianluca Soncini, il 52enne accusato di aver ucciso la compagna Pamela Genini, 28 anni, con oltre 70 coltellate, ha chiesto scusa alla famiglia. Scuse e dichiarazioni tardive che respingiamo al mittente, la replica della madre della vittima. Aspettando la nazionale maggiore alle 20:45 a Bologna contro la Turchia per la Nations League, serata decisiva anche per l'Under 21 nella qualificazione europea. Dalle 18:30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia, prima nel girone. È tutto, a più tardi.
0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Incidente sulla 8 Milano-Varese, 4 km di coda tra Busto Arsizio e Origio Ovest in direzione di Milano. Ancora sulla 8 ma in direzione Varese, code a tratti per traffico intenso tra la Inate Arese e Castellanza. Proseguendo verso Varese per lavori si sta poi in fila tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate. A Milano sul tratto urbano della A4 in colonnamenti a tratti rispettivamente tra Pero e la barriera di Milano Est verso Venezia e tra Monza e Cormano verso Torino. Restiamo sulla A4 Milano-Venezia nel tratto bresciano, un incidente causa 6 km di coda tra Desenzano e il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione di Milano. Traffico sulla tangenziale nord di Milano con rallentamenti e code dal bivio per la vecchia Valastina a Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Analoga situazione anche sulla carreggiata opposta tra il bivio per la tangenziale est e Sesto San Giovanni sud. Permangono code a tratti sulla tangenziale est dal bivio per la Paullese a quello per la tangenziale nord. Infine sulla tangenziale ovest di Milano traffico intenso verso i laghi dal bivio per l'Autosole a Settimo Milanese. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: Ci sono 4 canzoni una dietro l'altra senza nessuna interruzione, c'è Luciano Ligabue, Questa è la mia vita, i Train Drive By, chiuderemo con New Genea, Care ed iniziamo con un grande classico, quello degli 883, Hanno ucciso l'uomo ragno.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Abbiamo viaggiato velocemente nella storia della musica italiana, dagli 883 di Hanno ucciso l'uomo ragno ai New Genea, che hanno chiuso questa 4x4, ora tempo di infotraffico, pubblicità, e c'è Fulminacci, maledetto me.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo possibili disagi alla viabilità tra Venaria e Corso Regina in direzione Piacenza. Rimaniamo sulla tangenziale dove per traffico intenso si viaggia rilento tra Caselle e Bruere verso Savona e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
8: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
11: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
13: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
14: mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Maniaci con Male De Tomé in questo lunedì pomeriggio di Occhio al PIN su RVL la radio con me Marco Pennacchini. Stanno arrivando tanti ricordi molto belli, altri anche meno belli per quanto riguarda gli insegnanti, allo 0323 55 21 24. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, quindi davvero bisogna ricordarsi e bisogna fare in modo, no, di comportarsi bene per tutti quelli che vanno a scuola. Quest'anno il premio è andato ad un'educatrice, artista indiana, Rubal Nagy, che ha vinto proprio il Global Teacher Prize 2026. Voi pensate che ha fondato più di 800 centri di apprendimento in oltre 100 villaggi e comunità svantaggiate

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info, Proloco Premeno.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
6: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
7: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
9: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Depositati i risultati delle autopsie sui corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive, tra cui l'ominese Federico Gualtieri, sono tutti deceduti per mancanza di ossigeno. Grave incidente ieri sera davanti allo svincolo di Arona della A26, scontro frontale tra due auto, il bilancio di 4 feriti, di cui 2 in codice rosso. Ordine di carcerazione per un 29enne del VCO, la polizia l'ha arrestato per numerosi precedenti per spaccio, inoltre era già sottoposto alla sorveglianza speciale. Identificato dalla polizia locale di Domodossola, il vandalo che a luglio aveva distrutto due vasi ornamentali del valore di 1000 euro davanti al municipio. L'uomo è stato denunciato.
11: Il meteo di RVL.
12: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
10: Previsioni del tempo per martedì 6 ottobre, cielo nuvoloso con pioggia, a tratti anche a carattere di rovescio, su Verbano e Ossola a partire dal pomeriggio, temperature tra 12 e 22 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Langsi Ca' Boschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

Lisa insieme a Madame con Amica, ultimo singolo qui su RVL la radio. Torniamo un po' indietro nel tempo. L'album, il quinto di Lenny Kravitz, è stato geniale perché l'ha chiamato 5, così almeno, no, sai benissimo dove metterlo a posto nella tua collezione. Usciva nel maggio del 98, tanti singoli dentro, Fly Away, I Belong to You, ce ne sono davvero tanti di grandi successi. C'è anche American Woman nella ristampa che è poi stata fatta nel 99. Proprio nel 99 usciva questo singolo, Thinking of You.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
7: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore.

0: con Todd, la sua Hearings, RVL alla radio, questo è Occhio alla Penna. Stiamo parlando di insegnanti, oggi giornata mondiale degli insegnanti e anche alla giornata mondiale dell'architettura, World Architecture Day. Pensate all'insegnante di architettura quanto è contento oggi, che festeggia due volte. Se un insegnante di architettura fa anche l'agente segreto, festeggia davvero alla grande, perché oggi è il Global James Bond Day, per ricordare la prima volta di James Bond al cinema, 5 ottobre 1962, Licenza di uccidere, Sean Connery, l'unico 007. No, mi sono spinto oltre, troppo così, però dai, è in assoluto quello preferito, anche se Daniel Craig sta scalando posizioni. Ma chi sarà il prossimo? Sarà davvero Gary Oldman? Qualche giorno fa è uscita questa indiscrezione, pare che Gary Oldman possa essere il nuovo 007, il nuovo 007. C'è Laura Pausini su RVL.
1: Che vuoto!

Into the Sun, You Girl, a chiudere l'appuntamento di questo lunedì con Occhio al Pin. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani alle 4 del pomeriggio. Ora vi lascio con Fabiana, RVL Stories.

0: poco su RPL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Laura Supino. La guerra in Ucraina ha sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi dalla Russia. Il Cremlino fa sapere e monitoriamo con attenzione. E continuano ad intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. Due persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. Intensi attacchi oggi su Kharkiv, il bilancio è di 5 morti e una quarantina di feriti. La Spagna andrà al voto anticipato il prossimo 29 novembre, l'annuncio stamane dal premier socialista Pedro Sanchez, dopo l'affossamento dei due decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sanchez fa appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutta la Spagna. Serve un mandato ampio alle forze progressiste, ha detto, per portare avanti le riforme che servono ai ceti popolari.
0: L'economia.
1: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia in vista dell'udienza di Cassazione fissata il 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi. Electrolux, la multinazionale svedese, ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit con l'azienda, le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo segnala l'Istat. Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, meno della spesa per i consumi, cresciuta dell'1,7%. Cala anche il potere d'acquisto, meno 0,9%. Borse europee in cauto progresso in chiusura. La migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il primo ministro Sanchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Per Piazza Affari il guadagno è di 0,5 punto percentuale. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Traffico intenso sulla 8 Milano-Varese, code a tratti da Milano Nord a Castellanza, con file a quest'ultima uscita per chi viaggia verso Varese. Ancora sulla 8 per un mezzo in panne, 2 chilometri di coda tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano. Sulla 4 Milano-Venezia, maggiori disagi sulla carreggiata in direzione di Milano. Un incidente causa 10 chilometri di coda tra Desenzano e il bivio per la 21 Torino-Piacenza-Brescia. Cogliamo l'occasione per ricordare che lo svincolo di Desenzano è chiuso nelle due direzioni. Proseguendo verso Milano, sempre sulla A4, code in uscita da Grate per traffico intenso. E ancora traffico sulla A4 ma verso Venezia, si sta in coda a tratti da Piero alla barriera di Milano Est, successivamente file in uscita al casello di Bergamo per chi proviene da Milano. Sulla A7 Milano-Genova code rispettivamente in uscita a Binasco verso Genova e tra la barriera di Milano Ovest e l'emissione sulla tangenziale Ovest verso Milano. Trafficate le 3 tangenziali milanesi e la Milano Meda a partire da Cormano fino a Binzago. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL la radio.
5: Inizia una nuova settimana anche per Che Stories su RVL la radio. Ben ritrovati da Fabiana Contin e dalla Fabi. Saluto anche Marco Pennacchini, che è stato con voi fino a pochi minuti fa con il suo occhio al penna e chi vi aspetta domani. Noi siamo insieme fino alle 22, le nostre 3 ore tra musica, notizie e tante curiosità.
6: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

intitola Tutto ed è il nuovo singolo di Ultimo. Il cantante ha definito questa canzone come quella più importante della sua vita. Ora è stata pubblicata e finalmente possiamo capire anche noi perché Ultimo l'aveva un po' presentata in questo modo. Un brano che è stato apprezzato anche dai fan fin dai primi ascolti e il cui video ufficiale è volato subito tra le tendenze di YouTube. Come raccontato in precedenza, il brano dà il titolo a Ultimo Tutto Live a Tor Vergata, il film che fino al 30 di settembre è stato disponibile al cinema. Siete andati a vederlo? Eventualmente fatemi sapere. Olivia Jean, Baby Steps.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo possibili disagi alla viabilità tra Venaria e Corso Regina in direzione Piacenza. Rimaniamo sulla tangenziale dove per traffico intenso si viaggia rilento tra Caselle e Bruere verso Savona e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Monte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s.
4: No Stop 80.
3: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80.
4: No Stop 80s.
3: Solo musica anni 80.
5: Qual è la tua missione?
6: La laurea in giurisprudenza.
7: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio. Un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
7: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
11: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
12: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
13: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
15: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
16: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
17: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Justin Girl qui all'interno di Che Stories su RBL la radio. Stiamo per ascoltare Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, ma Gigi D'Alessio ha pubblicato una versione padre e figlio di questa canzone insieme ad Andrea. Infatti Gigi ha pubblicato sui social un video in cui canta proprio questa canzone con il quarto figlio che si chiama Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Anna Tatangelo. Con il principe Andrea D'Alessio è la didascalia del post. Se volete potete andare a vedere il video. Intanto noi ascoltiamo la versione con Alfa e Gigi D'Alessio di Genova e Napoli.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
2: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
7: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. E 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive sono deceduti per anossia, ovvero mancanza di ossigeno. E questa è la conclusione a cui sono arrivati gli esperti che hanno eseguito l'autopsia sul corpo delle vittime, tra cui il ricercatore omeiese Federico Gualtieri. Escluse quindi altre ipotesi come un attacco di squali o qualche gas nocivo. Ora l'inchiesta si concentrerà sul perché siano rimasti senza ossigeno nelle bombole. 4 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali gravemente, ieri sera in un incidente tra 2 auto avvenuto lungo la statale tra Arona e Borgomanero davanti allo svincolo della A26. Da una prima ricostruzione sembra che una delle 2 auto abbia invaso la corsia opposta schiantandosi contro l'altra. La polizia locale di Domodossola ha identificato e denunciato l'autore del danneggiamento di 2 vasi ornamentali collocati all'ingresso di Palazzo di Città avvenuto nella notte del 18 luglio scorso. L'uomo era stato ripreso dalle telecamere arrivare su un'auto guidata da un'altra persona, scendere e scagliarsi contro i 2 vasi causando un danno di circa 1 migliaio di euro. I sindacati si mobilitano per l'eremo di Miazzina. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandris.
8: Chiediamo rispetto per chi lavora, per chi è in cura, per le famiglie. Il messaggio con cui CGL Novara VCO, CISL Piemonte Orientale e UIL Novara VCO, insieme alle rispettive categorie della funzione pubblica, annunciano una mobilitazione per venerdì 9 ottobre alle 14 all'eremo di Miazzina. Al centro della manifestazione ci saranno lavoro, assistenza e sostegno alle famiglie. Crediamo che il rispetto dei diritti non possa essere soltanto una dichiarazione di principio, spiegano i sindacati, deve tradursi in scelte concrete, responsabilità e impegni da parte di tutti.
7: È online il questionario annunciato dall'amministrazione comunale di Verbania riguardo la realizzazione di una ciclovia lungo il torrente San Bernardino. È possibile rispondere fino a venerdì. Le risposte contribuiranno al progetto della ciclovia che sarà candidato al bando regionale Città Rigenerative e che sarà illustrato alla cittadinanza mercoledì alle 20:30 a Palazzo Flaim. E adesso le previsioni del tempo.
9: Il meteo di RVL.
10: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
7: Previsioni del tempo per martedì 6 ottobre, cielo nuvoloso con pioggia, tratti anche a carattere di rovescio su Verbano e Ossola a partire dal pomeriggio, temperature tra 12 e 22 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

Goya di Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari. Tantissime collaborazioni in questo 2026 per Fabri Fibra. C'è anche quella con Emma Marrone. E poi sta per uscire un album insieme a Neffa. Sì, avete capito bene, ormai manca poco per poter ascoltare Zarathustra Style, l'album dei due rapper, che uscirà il 9 di ottobre e rappresenta l'incontro tra questi due artisti che, dopo anni di rispetto reciproco e di collaborazioni estemporanee, hanno scritto e registrato un album con 23 tracce inedite assieme. La motivazione e l'obiettivo non sono altro che quelli di stare in studio assieme e affilare le proprie armi per ridefinire ancora una volta nel 2026 il significato di rap italiano. Lei è Olivia Rodrigo e questa è Stupid Song.

Stupid Song Olivia Rodrigo, che durante la prima tappa del suo tour ha stupito il pubblico con un cambio d'abito un po' diverso dal solito, del tutto inatteso. Infatti durante il live che ha tenuto il 25 di settembre, mentre eseguiva il brano The Cure, una pioggia artificiale ha iniziato a cadere sulla scena, facendo progressivamente disfare, avete capito bene, l'abito bianco senza maniche indossato dalla cantante. Secondo i video girati dai fan presenti, questo tessuto si è quasi staccato pezzo dopo pezzo, rivelando sotto un body corsetto rosso abbinato ad una minigonna cortissima. Devo dire che questa è un'innovazione per evitare i lunghi momenti del cambio d'abito delle cantante. Brava Olivia Rodrigo, adesso vado a vedere il video. Lui è Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: GADU Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADU Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
8: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
9: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
10: RBL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rbl.it per scoprire come fare. RBL.

insieme a The Weeknd, One Right Now, e così siamo pronti anche per chiudere la prima ora di Che Stories di questo 5 di ottobre. Ancora buon lunedì dalla Fabi, abbiamo ancora un bel po' di tempo da passare insieme e tra poco ritroveremo anche la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Questa è Vita, Morte, Miracoli, lui è J-Ax. Morì.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Laura Supino. La guerra in Ucraina ha sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi dalla Russia. Il Cremlino fa sapere e monitoriamo con attenzione. E continuano ad intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. Intensi attacchi oggi su Kharkiv, il bilancio è di 5 morti e una 40 di feriti. La Spagna andrà al voto anticipato il prossimo 29 novembre, l'annuncio stamane dal premier socialista Pedro Sanchez, dopo l'affossamento dei 2 decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sanchez fa appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutta la Spagna. Serve un mandato ampio alle forze progressiste, ha detto, per portare avanti le riforme che servono ai ceti popolari.
2: L'economia.
1: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia in vista dell'udienza di Cassazione fissata il 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi. Electrolux, la multinazionale svedese, ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit con l'azienda, le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo segnala l'Istat. Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, meno della spesa per i consumi, cresciuta dell'1,7. Cala anche il potere d'acquisto, meno 0,9%. Borse europee in cauto progresso in chiusura. La migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il primo ministro Sanchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Per Piazza Affari il guadagno è di 0,5 punto percentuale. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
4: C'è il 4x4, primo dei 2 che condividiamo all'interno di Che Stories. In questo appuntamento andremo ad ascoltare senza interruzioni 4 pezzi. Tra poco il Tiro Mancino con L'alba di domani. Ascolteremo anche Thousand Years di Christina Perri, ma anche Anna, il nuovo singolo, subito Tina Turner, Whatever You Want.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

Quattro successi dagli anni 90 ai giorni nostri su RVL La Radio. I successi di oggi e quelli di ieri li trovi in 4x4.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce sono possibili disagi alla viabilità tra lo svincolo di Romagnano-Sesia e l'innesto con la A4 in direzione Genova. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
10: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

Sienna Spyro, anche lei con questo brano è entrata nella Super Rotation di RVL, la radio. Parliamo degli MTV Video Music Awards 2026 che insomma hanno visto il trionfo di tantissimi artisti e vi posso dire che anche Sienna Spyro si è portata a casa il suo premio, la statuetta, come artista Best New Artist. Questa è la categoria che l'ha vista trionfare, insomma le facciamo davvero i complimenti. Torniamo in Italia, c'è Francesco Gabbani impegnatissimo in X Factor, giudice per il secondo anno consecutivo. Oggi lo ascoltiamo con la sua Summer Funk.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
9: No Stop 80.
8: No Stop 80s, solo musica anni 80.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Super Trailers.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Casini, Marrakesh e Gue, che sono reduci tra l'altro di due date speciali a Milano il 12 e 13 di settembre. Hanno condiviso insomma questo concerto all'ippodromo SNAI San Siro a Milano. Tra le altre cose, questo singolo che abbiamo appena ascoltato va anche a celebrare 30 anni di amicizia e 20 di carriera condivisa proprio per Marrakesh e Gue. Complimenti, a me piacciono molto insieme. Adesso c'è Kamrad con Love Song.

di Kamrad su RVL la radio. Stiamo per ascoltare un grande successo di Bob Dylan e la sua Knocking on Heaven's Door, che tra le altre cose potrebbe anche far parte di Ti ricordi quando, contenitore che vi aspetta ogni sabato e ogni domenica su RVL la radio, con tanti successi 70-80 in vinile, confezionato questo spazio dal nostro Piero Pratesi per voi.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s. No Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80. No Stop 80s. Solo musica anni 80.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
0: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
5: RVL La Radio.

ragazzino, Fred De Palma, ancora buon lunedì dalla Fabi su RVL la radio. Abbiamo ancora 60 minuti da passare insieme in questo primo giorno della settimana. C'è ancora tanta musica da ascoltare insieme, c'è il 4x4 tra poco. Prima però ci sarà anche un nuovo aggiornamento con l'informazione e subito ascoltiamo Jungle Sunshine.

0: Passo il tempo d'infiammare.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Buonasera da Laura Supino. La guerra in Ucraina ha sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi dalla Russia. Il Cremlino fa sapere: monitoriamo con attenzione. E continuano ad intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. Intensi attacchi oggi su Kharkiv, il bilancio è di 5 morti e una 40 di feriti. La Spagna andrà al voto anticipato il prossimo 29 novembre, l'annuncio stamane dal premier socialista Pedro Sanchez, dopo l'affossamento dei 2 decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sanchez fa appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutta la Spagna. Serve un mandato ampio alle forze progressiste, ha detto, per portare avanti le riforme che servono ai ceti popolari.
3: L'economia.
2: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia in vista dell'udienza di Cassazione fissata il 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi. Electrolux, la multinazionale svedese, ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit con l'azienda, le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo segnala l'Istat. Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, meno della spesa per i consumi, cresciuta dell'1,7. Cala anche il potere d'acquisto, meno 0,9%. Borse europee in cauto progresso in chiusura, la migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il primo ministro Sanchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Per Piazza Affari il guadagno è di 0,5 punto percentuale. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: Come vi ho anticipato, come avete sentito dal jingle che lo va ad introdurre, c'è il 4x4, secondo e ultimo appuntamento per noi di Key Stories, con 4 successoni da ascoltare senza interruzione. Tra poco gli U2 con Vertigo, ma anche Logico numero 1 di Cesare Cremonini. Ritroveremo Elisa e la sua Kintsugi, nuovo singolo. Per iniziare abbiamo scelto un grande successo di Vasco Rossi, Io No.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
1: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
0: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

la splendida Peggy Goo con questa canzone che è un vero e proprio inno al ballo e alla musica dance. È tutto costruito tra l'altro attorno a temi dell'indipendenza ma anche della gioia condivisa. Funziona, sì, ci piace molto, e lei è stata grande protagonista con i suoi DJ set, tante apparizioni in televisione, spesso anche in ottima compagnia, ma ahimè speravo sempre di potervi dare una bella conferma di una sua possibile relazione con Matteo Berrettini, ma guardando un po' di qua e un po' di là non c'è ancora nulla di concreto. I due sono molto amici, forse si frequentano come qualcosa di più rispetto ad una amicizia, ma al momento non vogliono sbottonarsi e noi siamo qui ad aspettare. Merck & Cremont, Serena Brancale in The Colors, Partenope.

0: coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
7: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
8: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Depositati i risultati delle autopsie sui corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive, tra cui l'ominese Federico Gualtieri, sono tutti deceduti per mancanza di ossigeno. Grave incidente ieri sera davanti allo svincolo di Arona della A26, scontro frontale tra due auto, il bilancio di 4 feriti, di cui 2 in codice rosso. Ordine di carcerazione per un 29enne del BCO. La polizia l'ha arrestato per numerosi precedenti per spaccio, inoltre era già sottoposto alla sorveglianza speciale. Identificato dalla polizia locale di Domodossola, il vandalo che a luglio aveva distrutto 2 vasi ornamentali del valore di 1000 euro davanti al municipio. L'uomo è stato denunciato. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
7: RVL informa.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

collaborazione per Annalisa e Madame, si intitola Amica questo pezzo. In una recente intervista Annalisa intanto si è aperta su quella che è la sua vita molto frenetica, spesso in giro, infatti sappiamo sempre molto poco di quello che è la vita privata, molto di più del suo lavoro, e ha raccontato di avere pochi amici, ma con loro ha un rapporto ossessivo. Tra le altre cose ha parlato anche di Taylor Swift, e alla domanda che cosa le piacerebbe tantissimo prendere, ecco, dalla collega, ha detto: beh, non soltanto un elemento della sua carriera, ma quella capacità di costruire un universo artistico riconoscibile e personale. The Bowser, Lose Myself.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: No Stop 80.
1: No Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
6: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

Boston, il pezzo di Stella che avevo appena ascoltato. Tra l'altro Stella Lefty e Vincent Mason hanno festeggiato insieme presenti agli MTV Video Music Awards e così le star della musica country hanno seguito la cerimonia da Los Angeles. Tra le altre cose, loro non sono solamente collaboratori a livello musicale, ma sono anche uniti sentimentalmente. Posso dire che è una coppia davvero bellissima. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: Sheeran e la sua Overpass Graffiti. Siamo arrivati ai saluti, è arrivato il momento di chiudere il nostro Che Stories di oggi 5 di ottobre, ma qui ci sono tanti appuntamenti che vi aspettano ancora tra poco. Per esempio c'è la nostra redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e subito dopo la nostra Adriana Paratore con Day by Day. Io vi aspetto domani, se vi fa piacere, alle 19. Dalla Fabia è tutto, passate in nostra compagnia una splendida serata. Vi saluto con Meraviglioso Errore di Gianna Nannini. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: σου.
1: Tra poco su RDL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. E con queste parole che il copilota omanita, che il 30 settembre tentò di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha ammesso il suo piano. L'uomo, come riferisce Channel 12, ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo del copilota: voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. La Spagna va al voto. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato oggi la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. La scelta del voto, con 9 mesi di anticipo sulla scadenza naturale della legislatura, è arrivata dopo che Sanchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza in massa contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. Delitto di Garlasco: se la magistratura accerterà irregolarità o responsabilità individuali, la risposta dell'arma sarà di totale collaborazione, trasparenza e fermezza. Chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede. Lo dice al TG1 il comandante dei carabinieri Luongo in merito all'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Lo stesso aggiunge: eventuali errori o condotte illecite dei singoli non devono intaccare l'onorabilità di migliaia di carabinieri. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso in mano la situazione Ericsson e, a seguito delle interlocuzioni avviate personalmente dalla premier con i vertici dell'azienda, come fanno sapere da Palazzo Chigi, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratori della sede di Genova. Il calcio: brutte notizie per il Milan e Amorim. Salemakers, infortunatosi con la nazionale belga, sarà costretto a finire sotto i ferri per risolvere il problema alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale, e non potrà tornare in campo fino a 2027 inoltrato. L'esterno rossonero sarà operato nei prossimi giorni. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: Eccoci qua, amici cari, ben ritrovati di nuovo su RVL, la radio riparte, un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con voi da adesso fino a l'una di notte.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

esattamente 51 anni fa, era il 5 ottobre 1975, andava in onda il primo episodio di Goldrake, ragazzi, direttamente dal famoso manga giapponese. Ebbe veramente un grandissimo successo. Tra l'altro fu il primo cartone animato robot ad essere trasmesso in Italia con il nome di Atlas UFO Robot, a partire dal 4 aprile 1978, precisamente all'interno del programma Buonasera con sulla Rete 2. Goldrake andava in onda per la prima volta il 5 ottobre 1975.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
5: RVL la radio. Era strano anche a me.

5 ottobre del 2006, quando Jeffrey Borer, proprietario della società che aveva venduto a Michael Jackson il suo jet privato Gulfstream, veniva condannato a 6 mesi di carcere per aver ordinato al suo dipendente Arvel Jet Reeves di installare 2 telecamere a bordo per registrare Michael Jackson e praticamente poi vendere materiale compromettente al miglior offerente. E si venne a sapere perché poi si sparse la voce che qualcuno aveva proposto questi filmati riservati a Fox News, che, spoiler, non contenevano niente di compromettente, prima di tutto perché il genio che aveva montato le telecamere si era dimenticato di collegare l'audio e quindi erano dei filmati muti, e secondo, sì, Michael Jackson era a bordo del suo jet privato col suo avvocato, parlavano in modo tranquillo e rilassato, e tra l'altro c'è un momento in cui lui gli insegna anche dei passi di moonwalk, quindi atteggiamento di persona che sì, può essere anche preoccupata ma abbastanza tranquilla perché sa di essere nel giusto. E infatti poi, in relazione al discorso legato alla pedofilia, Michael Jackson fu assolto da tutti i capi d'accusa. Comunque, il fattaccio accadeva il 5 ottobre del 2006.

0: Herrialde.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: in troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
8: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: Valle d'Aosta dalle 22 alle 6 chiuso il traforo del Monte Bianco nelle due direzioni. In Piemonte sulla diramazione Gallarate Gattico dalle 21 alle 5 chiusura tra Besnate e Castelletto Ticino verso la 26 dei trafori e tra Sesto Calende ed il bivio per la 8 dei Laghi in quest'ultima direzione. In Liguria nella stessa fascia oraria sulla 26 chiuso il tratto tra Masone ed il bivio per la 10 verso Genova. Sulla 7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 chiusura della autostrada tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sempre dalle 22 alle 6 sulla 6 Torino-Savona chiusura del tratto tra Altare e Savona in quest'ultima direzione. Sulla 10 dalla mezzanotte alle 6 chiusura del tratto tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. Ancora sulla 10 dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra Genova-Parà ed il bivio per la 7 verso Genova. Sulla 12 Genova-Rosignano dalla mezzanotte alle 5 chiusura tra Sestri-Levante e Lavagna verso Genova. In Lombardia con orario 22.5 chiusa la 9 Milano-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Tra le 21 e le 5 chiusa anche la 8 tra Castronno e Cavaria verso Milano. In direzione opposta tra Solbiate, Arno e Varese. Sulla 1 Milano-Bologna con orario 22.6 chiusura del tratto tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 6 chiusura tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. In Friuli Venezia Giulia sulla 23 Udine Tarvisio tra le 21 e le 4 chiuso il tratto tra la dogana di Coccao e Pontebba verso Udine. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri. Come si

continua la serata con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, mentre prima di me c'era la Fabi con Che Stories, che ritornerà domani alla stessa ora. Ripartiamo, questo è il Day by Day su RVL la radio.

Nel nostro appuntamento insieme parliamo di musica, principalmente nella puntata di oggi, e in particolare volevo parlarvi degli UM, sapete, no, la band, il duo di George Michael, perché c'è un qualcosa di molto interessante che è stato tirato fuori dalla rivista Rolling Stone in relazione al rapporto degli UM con la Cina, in un periodo in cui le canzoni non solo rock ma anche, diciamo, pop occidentali potevano entrare in Cina soltanto, possiamo dire, di contrabbando. Ecco, e quello era il periodo vissuto da George Michael e Andrew Ridgeley. Vi volevo parlare di questa cosa perché è davvero molto interessante, soprattutto per i ragazzi delle nuove generazioni che all'epoca non erano neanche nati. Vi parlo di questo tra un attimo, state là. Imperi-

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: Non Stop 80.
1: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

insomma, ritorniamo a parlare di George Michael. Quando è stato la settimana scorsa, vi ho parlato del grande tributo che gli è stato fatto a 10 anni dalla sua morte agli MTV Video Music Award. George Michael non era solo George Michael, ma anche una parte degli Wham. E la cosa interessante è che i Wham negli anni 80 hanno contribuito tantissimo a una rivoluzione culturale proprio in Cina, soprattutto perché i dischi dei Wham facevano parte di tutta una serie di dischi pop occidentali, ma anche rock e quant'altro, che passavano in Cina solo di contrabbando. In Cina, soprattutto nel 1985, era un problema portare degli artisti dall'estero, e quando c'era qualche evento particolare, veniva controllato pure il pubblico. Se qualcuno si alzava in piedi, veniva subito richiamato dalla polizia perché non voleva che il concerto sfociasse nel caos più totale. Succede che da una parte il governo cinese, pur essendo molto restrittivo, ci teneva a dimostrare al mondo una certa apertura culturale, quindi vuoi o non vuoi, che fai, non li fai venire gli UM in Cina? Dall'altra però si cercava un po' di contenere, no, tutto questo entusiasmo nei confronti degli artisti che arrivavano dalle varie parti del mondo. È molto interessante questa storia, che trovate tra l'altro nel documentario degli UM, UM 10 Days in China, dove praticamente si ripercorre proprio il periodo degli UM in Cina, quindi vi consiglio di vederlo. E poi trovate tutta la recensione e un po' un pezzo di storia degli UM su Rolling Stone.

0: Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, una violenta esplosione si è verificata questa sera a Bergamo all'interno di un'abitazione in via Longo. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione avvenuta nella zona di Borgo Santa Caterina sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Sul posto sono presenti diversi mezzi del 118, oltre ai vigili del fuoco e della polizia. È emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma relative all'indagine del delitto di Garlasco sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gammirasio. La richiesta era stata avanzata nelle scorse ore nell'udienza in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione. Dall'estero: l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. È con queste parole che il pilota umanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ha ammesso il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo del copilota. Voleva schiantare il volo sull'aeroporto di Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. In chiusura il calcio: l'Italia Under 21 di Silvio Baldini ha travolto 6-2 la Polonia nello scontro diretto per il primato del girone E e ha conquistato il primo posto e la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. La nazionale maggiore in Nations League invece ha battuto la Turchia 3-1. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL, la radio.

con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio ancora fino a luna. Dopodiché ritornerà anche la musica mixata anni 90 by Daniel Jack con Retape. Adesso però continuiamo con il Day by Day.

0: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità. Tutto made in Italy. Con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

nel mondo della musica e parliamo di Dwayne Cathy Davis, che a distanza di 30 anni, sapete, è stato incriminato per l'omicidio di Tupac Shakur. La cosa interessante è che possiamo dire che si è incriminato da solo con tutto quello che ha fatto, soprattutto tutto quello che ha detto. Vabbè, vi devo parlare di questa cosa perché, non lo so, surreale.

normalmente se una persona si trova implicata anche indirettamente in un crimine, la via del silenzio è la migliore. Meno parlo e meglio è. Te lo dicono anche, normalmente viene detto, no? Tutto quello che dici potrebbe essere usato contro di me. Beh, ha fatto eccezione il caso di Dwayne Cathy Davis. Allora, perché si è fatto incriminare lui? Perché? Perché nel 2018 è apparso nella docuserie televisiva Death Row Chronicles, nella quale raccontava tutti in retroscena perché lui c'era, era addirittura nella macchina di chi ha sparato a Tupac Shakur. L'anno seguente uscì anche Compton Street Legend, questo libro di 224 pagine scritta con Rufus Jha, che parlava di vita criminale, rivalità, imperi della droga e tutti in retroscena su i due omicidi più redditizi del rap, ovvero quello di Tupac Shakur e quello di Notorious B.I.G. Alla fine, a distanza di uno sproposito di anni, si sono fatte delle indagini sui suoi confronti ed è stato incriminato. Allora che succede? Che la difesa dice no, vabbè, ma quello che lui dice, no, ma la docuserie è fiction, non è realtà, e anche quello che è scritto nel libro, diciamo che è romanzato, e quindi qua rimane il dubbio, ma allora quando è che hai detto la verità? Quando hai parlato con gli inquirenti o quando hai fatto il grandone nel documentario e nel libro? Ecco, il fatto è che adesso lui rischia l'ergastolo.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: No, è mio! È papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
8: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: Che ancora buona serata, amici, questa è sempre RVL la radio. Io sono sempre Adriana Faraptore con voi ancora fino all'una di notte. Se vi fa piacere, scriveteci pure su WhatsApp per raccontarci come procede la vostra serata in nostra compagnia. Il numero è lo 0323 55 21 24.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
1: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

rimaniamo nel mondo della musica e parliamo di come la musica mantenga giovani. Qualcuno ha detto che gli 80 anni di oggi sono i 60 anni di 50 anni fa, 30 anni fa, ed effettivamente ci sono artisti ultra ottantenni che, ragazzi, vanno ancora in tour. Dobbiamo parlare di questo fenomeno perché a quanto pare la musica allunga la vita, quindi ne parliamo tra un attimo, state là. Yeah.

0: www.letture.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Una violenta esplosione si è verificata questa sera in Via Longo a Bergamo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Sul posto presenti diversi mezzi del 118 oltre ai vigili del fuoco e alla polizia. La strada è ricoperta di vetri, molte abitazioni presentano gli infissi danneggiati. Sarebbe stato colpito alla gola con un paio di forbici dalla sorella di 15 anni, il giovane 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a Napoli. L'aggressione sarebbe avvenuta durante una lite nell'abitazione della famiglia a Ponticelli. La ragazza è stata portata in questura e denunciata per gravi lesioni. Dall'estero, Amam Al-Ammami, il copilota omanita che ha tentato di far precipitare il volo 1073 della Fly Dubai con

0: Uniti e Iran. È in chiusura il calcio, al Dallara l'Italia batte 3-1 la Turchia nella quarta giornata di Nations League e sale al secondo posto nel gruppo 1 della Lega A, complice anche la sconfitta del Belgio contro la Francia 4-1 per Zidane. A regalare un'altra vittoria a Mancini ci pensano i gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito, che costringono così Montella a restare a 0 punti in classifica. Ora la posizione del CT dei turchi è davvero a rischio. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura. RVL, la radio.

Insomma, parliamo di questo fenomeno legato agli artisti che a 80 anni e anche oltre continuano a suonare dal vivo, e forse questo potrebbe essere anche uno dei motivi per cui spesso cominciano i tour d'addio e poi però o si protraggono all'infinito oppure sembra quasi come avessero detto abbiamo scherzato, ma più che altro perché si rendono conto che hanno ancora energia e hanno ancora tanto da dare. Ce ne sono tantissimi di questi artisti che ancora sono veramente delle forze della natura sul palco. Abbiamo Paul McCartney, abbiamo Bob Dylan, Neil Young, sono veramente tantissimi. E la cosa interessante è che non è che lo fanno perché hanno bisogno di soldi o perché, che ne so, gli è stato imposto da qualcuno. No, lo fanno perché proprio questa cosa li fa sentire vivi. Cioè, loro hanno uno scopo nella vita, anche se sono anziani, potrebbero godersi la pensione, non riescono a divertirsi mai come quando sono su un palco. Questa è per loro la cosa più gratificante. Ragazzi, mamma mia, è proprio vero che l'età è solo un numero.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: No Stop 80.
2: No Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Qual è la tua missione?
7: La laurea in giurisprudenza.
8: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
9: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
10: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
9: Accedi
8: al tuo prossimo livello
9: con il Fondo Studio.
11: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

fino al Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, che potete seguire anche attraverso il nostro sito. Mi raccomando, andate a cercarlo perché trovate un sacco di cose interessanti riguardanti la radio, rvl.it.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
3: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

tabaccheria, dietro la cassa c'è un'intera parete coperta di pacchetti di sigarette. Un cliente mi guarda e domanda: vendete sigarette? È la quinta persona che me lo chiede quella mattina. No, quelli dietro di me sono soltanto modelli d'esposizione. Ah, ok, si gira e sta quasi per uscire. Devo richiamarlo per spiegargli che stavo scherzando. Amici, questa è la piccola anticipazione della rubrica Casi Umani di oggi e, come avete potuto sicuramente intuire, anche oggi con me sopra perplesso, state là.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
5: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.

momento della rubrica Casi Umani, anche oggi presa dalla pagina Facebook Commesso Perplesso. Negozio di abbigliamento. Vendete carte regalo? Certo, ne vorrei una da 100 euro. Quando batto 100 euro il cliente protesta. Ma oggi fate il 10% di sconto su tutto. Dovrei pagarla 90. Lo sconto non vale sulle carte regalo, ma è dentro il negozio. Il responsabile conferma che deve versare la stessa cifra caricata. Non è giusto, avevo trovato il modo di guadagnare 10 euro e voi mi avete rovinato il piano. Cinema. Un cliente mi indica un horror particolarmente violento. Secondo lei piacerà a mia moglie? Le piacciono i film splatter, cupi e con un finale nichilista? No, guarda soltanto commedie romantiche. Allora direi di no. Compra comunque due biglietti. Dopo circa 40 minuti la moglie esce dalla sala furiosa, lui la segue, mi vede e sospira. Ormai è impossibile capire cosa vogliono le donne. Orto botanico. Una famiglia entra nella grande serra tropicale. Madonna, che caldo! Dopo 2 minuti sto già sudando. Poi uno di loro si rivolge a me. Non può abbassare la temperatura? È un ambiente tropicale controllato, il caldo serve alle piante. Però sembra davvero di stare dentro una serra. Alzo gli occhi verso l'enorme cupola trasparente e aspetto. Non ci arrivano. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ritorna puntuale domani alla stessa ora, ma adesso si ritorna alla musica.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Mi raccomando, continuate a seguirci anche su Facebook e Instagram, dove siamo davvero molto molto attivi. Basta cercare RVL la radio. Io vi saluto, vi do un bacio e ovviamente vi aspetto domani alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: ricoperta di vetri, molte abitazioni presentano gli infissi danneggiati. Sarebbe stato colpito alla gola con un paio di forbici dalla sorella di 15 anni, il giovane 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a Napoli. L'aggressione sarebbe avvenuta durante una lite nell'abitazione della famiglia a Ponticelli. La ragazza è stata portata in questura e denunciata per gravi lesioni. Dall'estero, Amam Alammami, il copilota omanita che ha tentato di far precipitare il volo 1073 della Fly Dubai con a bordo quasi esclusivamente passeggeri israeliani, ha detto durante gli interrogatori che ha agito per vendicare Gaza e che voleva morire da martire. Lo rivela l'emittente israeliana Channel 12, senza citare fonti, ripresa da Time of Israel. Rientriamo in Italia, le accise sul gasolio rincarano domani di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurle. I tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto per la prima volta da marzo, da quando è stato cioè approvato il primo decreto legge in seguito alla guerra tra Stati Uniti e Iran. E in chiusura il calcio, al Dall'Ara l'Italia batte 3-1 la Turchia nella quarta giornata di Nations League e sale al secondo posto nel gruppo 1 della Lega A, complice anche la sconfitta del Belgio contro la Francia 4-1 per Zidane. A regalare un'altra vittoria a Mancini ci pensano i gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito, che costringono così Montella a restare a 0 punti in classifica. Ora la posizione del CT dei turchi è davvero a rischio. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

Zulu. La Zulu.

0: non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate, non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.